0: And have we got news for you?
1: You better.

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Oggi è lunedì e meditiamo subito i misteri della gioia, gaudiosi. Il primo è l'Annunciazione a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre.

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia, la visita di Maria a Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione al Tempio di Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio, fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, e per le nostre famiglie, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo i fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
4: Signore pietà.
1: Signore pietà.
4: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
4: Signore pietà.
1: Signore pietà.
4: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
4: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
4: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
4: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
4: Santa Maria,
1: prega per noi.
4: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
4: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
4: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
4: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
4: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
4: Madre Purissima,
1: prega per noi.
4: Madre Castissima,
1: prega per noi.
4: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
4: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
4: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
4: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
4: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
4: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
4: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
4: Vergine prudente,
1: prega per noi.
4: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
4: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
4: Vergine potente,
1: prega per noi.
4: Vergine clemente,
1: prega per noi.
4: Vergine fedele,
1: prega per noi.
4: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
4: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
4: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
4: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
4: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
5: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
5: Rosa mistica,
1: prega per noi.
5: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
5: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
5: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
5: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
5: Porta del cielo,
1: prega per noi.
5: Stella del mattino,
1: prega per noi.
5: Salute degli inferni,
1: prega per noi.
5: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
5: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
5: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
5: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
5: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
5: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
5: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
5: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
5: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
5: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
5: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
5: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
5: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
5: Regina del rosario,
1: prega per noi.
5: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
5: Regina della pace,
1: prega per noi.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
5: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Padre Santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra, hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra speranza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza. Per Cristo nostro Signore.
5: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
5: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
5: Amen.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: tensione, il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni e dopo un'operazione durata 11 ore. I vigili del fuoco italiani invece stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi sono riuscite invece ad estrarre vivi dalle macerie a Carabayeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto la scorsa settimana, Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino. Temperature record in Italia e Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma sono delle città bollenti con massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani dovrebbero arrivare le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. È Kacha Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato d'aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma composta da padre, madre e una bimba di 8 anni. Sotto la lente, la rete dei contatti e i luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni e degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati. Intanto il figlio 20enne che è sopravvissuto alla mattanza è stato operato alla testa. La sua prognosi resta riservata. Il calcio e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Eccolo qua. Ci siamo, se ci siamo, e meno male che ci siamo. Buongiorno, caldamente vi risaluto e bene, dopo la pausa della domenica arriva il lunedì, che per molti magari in questo periodo non è neanche tanto impegnativo, qualcuno si è già preso le vacanze, per tutti gli altri un lunedì molto caldo, ancora per un po' dobbiamo stringere i denti perché pare che in settimana finalmente incominceremo ad avere temperature più miti, e questo è importante. Allora, siamo pronti per incominciare come al solito anche per questo lunedì 29 giugno 2026, siamo praticamente alla fine di questo mese. E allora ricordiamo che oltre a essere lunedì 29 giugno è il 180esimo giorno dell'anno, siamo nella 27esima settimana. La Chiesa ricorda i Santi Pietro e Paolo Apostoli e San Marcello di Bourges. Il sole è sorto alle 5.39 e tramonta alle 20.49. La luna è crescente ed è illuminata al 98.3%. Oggi abbiamo un proverbio cinese. Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare. Meditate, gente, meditate. Salutiamo tutte le nostre radio collegate. Allora, un saluto a tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Andiamo subito ad incominciare il primo brano di oggi, quello per svegliarsi, quello per continuare ovviamente la nostra buona e spero ricca colazione. Buon proseguimento con il Morning Show.

0: le 7 e 14 minuti.
1: Caldo o non caldo, il nostro galletto è sempre pimpante. Allora, iniziamo i fatti del giorno nella storia del 29 di giugno. Il 29 giugno 1520, bersagliato da pietre e frecce lanciate dal popolo inferocito sul balcone del suo palazzo, viene ucciso l'imperatore azteco Montezuma II. Aveva fatto appello alla sua gente in rivolta di ritirarsi e per questo colpito, accusato di complicità con gli spagnoli. 1552, in questo giorno il medico e filosofo Gerolamo Cardano arriva a Edimburgo in Scozia per curare John Hamilton, l'arcivescovo di St. Andrews, da una malattia che gli impedisce di parlare. Ingaggiato con un compenso di oltre 2000 corone d'oro, Cardano tratta il male come un'asma allergica, ottenendo in breve un deciso miglioramento. In questo giorno del 1613, durante una rappresentazione dell'Enrico VIII, il colpo di cannone che segna l'ingresso in scena del re incendia la paglia del tetto e in un'ora brucia il teatro The Globe, sede degli spettacoli di William Shakespeare a Londra. 1776, nella zona settentrionale della California, già rivendicata come vice reame della Nuova Spagna, viene fondata la missione del nostro padre San Francesco d'Assisi da parte di padre Francesco Palù, con la supervisione di Junipero Serra, e l'insediamento considerato l'atto di nascita della città di San Francisco. 1807, per volontà di Napoleone, imperatore di Francia e re d'Italia, viene abolita la Federazione dei Sette Comuni, un piccolo stato sorto intorno al 1300 con capitale Asiago tra le province di Vicenza e Trento, una tra le più antiche confederazioni politiche europee. 1827, dal giardino di Palazzo Reale a Torino, spettacolare ascensione di Lisa Garnerin, che in occasione della festa del re al suo cospetto e della corte, dove essersi sollevata con un aerostato, torna a terra sui giardini reali servendosi di un paracadute, la prima dimostrazione di paracadutismo nella città piemontese. 1900, in questo giorno in Svezia nasce la Fondazione Nobel, come indicato nel testamento da Alfred Nobel, il chimico inventore della dinamite, scomparso quasi 4 anni prima. Segnerà un premio annuale a chi ha conseguito risultati a favore dell'umanità in fisica, letteratura, chimica, medicina o per la pace. 1908, Giovanni Pascoli pubblica la canzone dell'Olifante, la prima delle canzoni del Renzio, sebbene che per la cronologia narrativa sarebbe dovuta essere l'ultima. 1933, al Garden Bowl di Long Island, il pugile italiano Primo Carnera diventa campione del mondo dei pesi massimi. 1936, muore a Roma l'attore Ettore Petrolini, capostipite del teatro comico di Varietà, rivista e dell'avanspettacolo italiano. 1949, in questo giorno in Sudafrica entra in vigore la legge che vieta matrimoni interrazziali. 1960, si acuisce la crisi tra Cuba e gli Stati Uniti, Fidel Castro decide la nazionalizzazione delle imprese mentre il governo statunitense sospende l'importazione di zucchero dall'Havana. 1967, la città santa di Gerusalemme viene riunificata, Israele rimuove le barricate che separano la città vecchia dal territorio israeliano. L'annessione di Gerusalemme è una delle conseguenze della vittoria israeliana nella guerra dei 6 giorni. Breve pausa e poi la seconda parte della storia di questo 29 giugno.

The Pretenders con Brass in Pocket questa mattina. Andiamo subito a proseguire, a completare la storia del 29 di giugno, tornando al 29 giugno 1974. In Argentina, in seguito alle gravi condizioni di salute del presidente Juan Domingo Perón, alla guida del paese, viene assunta dalla sua terza moglie, vicepresidente Isabel Martinez. 1976, le isole Seychelles ottengono l'indipendenza dalla Gran Bretagna. 1978, il Principato di Monaco in festa per il matrimonio della 21enne principessa Carolina con il 38enne banchiere parigino Philippe Gounod. 1979, si chiude a Tokyo il vertice dei 7 paesi più industrializzati, durante il quale è stato concordato il contenimento delle importazioni di petrolio fino al 1985. 1987, il quadro Il Ponte di Trinketale, dipinto da Vincent van Gogh nel 1888, viene battuto all'asta a Londra per 20.200.000 sterline, anonimo il compratore. 1988, il vescovo francese Marcel Lefebvre viene scomunicato dal Vaticano per le sue posizioni conservatrici nei confronti della Chiesa, che considera troppo progressista. 1994, durante un'intervista televisiva, il principe Carlo del Regno Unito dichiara di essere stato fedele alla moglie, la principessa Diana Spencer, fino a quando il matrimonio si è rivelato irrimediabilmente deteriorato. Nel 2000, per un attacco cardiaco, muore nel sonno a Roma l'attore Vittorio Gassman, nato a Genova nel 1922. Era stato uno dei principali interpreti della prosa e della commedia all'italiana. Nel 2003 Paolo Bettini vince il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2004, riuniti a Bruxelles, i capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea nominano il portoghese José Manuel Barroso presidente della Commissione dell'Unione Europea. Nel 2007 debutta sul mercato il telefono cellulare iPhone prodotto dalla Apple. Appuntamento evento con il nuovo smartphone per le ore 18 in contemporanea in tutti i negozi Apple. Nel 2008 Thomas Beattie, il primo uomo incinto della storia, dà alla luce la sua figlia primogenita, Suzanne Juliette. In realtà Thomas era nato donna con il nome di Tracy Lagondino, e per poter avere una gestazione che per la moglie Nancy non era possibile, ha interrotto le terapie ormonali per il cambiamento di sesso. Nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes annunciano il loro divorzio. Questo è tutto per quanto riguarda la storia del 29 di giugno, ma non è tutto per il nostro appuntamento di questo lunedì, ovviamente. Perciò rimanete insieme a noi. LDA con Santa per proseguire. Buongiorno, buongiorno, Morning Show con Graziano D'Andrea.

0: Direi che i tempi sono maturi anche per andare a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che oggi compiono gli anni. Come al solito a quest'ora facciamo gli auguri a tutti voi, passate una buona giornata in nostra compagnia naturalmente. Auguri, auguri, auguri, buon compleanno. In questo 29 di giugno sono nati anche Beatrice d'Este, duchessa di Bari e di Milano, moglie di Ludovico Sforza, Tommaso Aniello, Masaniello, rivoluzionario italiano. Giacomo Leopardi, poeta, citiamo due, dai, fra le sue meraviglie, a Silvia e l'infinito. Antoine de Saint-Exupéry, aviatore e scrittore, ha scritto Il piccolo principe e Volo di notte. Frank Loesser, compositore e cantante. Mario Carotenuto, attore, quanti film, quanto ci ha fatto ridere. Giorgio Napolitano, undicesimo presidente della Repubblica Italiana. Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice. Paola Gassman, attrice, la ricordiamo per L'Orlando Furioso, Il balcone di Golda. Antonio Padellaro, giornalista. Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate, ahimè, dal 2008 al 2014. Jacopo Volpi, giornalista e conduttore TV. Maria Consita Alonso, attrice. Maurizio Battista, attore comico. Paolo Cevoli, cabarettista. Paolo Notari, giornalista e conduttore radio TV. Federico Zampaglione, autore e cantante dei Tiro Mancino. E poi Nicole Scherzinger, cantante, la ricordiamo per Poison e Fino all'estasi in compagnia di Eros Ramazzotti. Questi dunque i personaggi nati in questo 29 giugno, questo caldo lunedì del 29 giugno 2026. Stiamo proseguendo in perfetto orario, voi sapete che fra poco avremo lo spazio anche dedicato ovviamente all'oroscopo, ma poi la rassegna stampa, insomma tante cose come al solito da seguire nel corso di questa nostra mattinata. Il Morning Show prosegue allora nel migliore dei modi, rimanete in nostra compagnia, la musica è ancora una volta protagonista.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Così siamo giunti anche al momento dell'oroscopo di questo lunedì 29 giugno 2026, una settimana lavorativa che si apre con un cambio di scenario astrologico cruciale. Nel corso della giornata la Luna saluta il Capricorno, entra nel segno d'aria dell'Acquario unendosi a Plutone. Questo transito sposta l'asse dell'individualismo rigoroso dei giorni scorsi verso una dimensione un po' più collettiva, innovativa, orientata al futuro. È il lunedì perfetto per rompere gli schemi, abbracciare il cambiamento tecnologico e dare spazio a idee fuori dal coro. Iniziamo con l'Ariete. L'ingresso della Luna in Acquario accende il vostro settore dei progetti collettivi, delle grandi amicizie, delle collaborazioni. Un lunedì che restituisce un'ottima libertà di movimento e una grande lucidità mentale, giornata ideale per pianificare una strategia di lungo termine insieme ai vostri collaboratori o per lanciare una iniziativa. Toro, la Luna si posiziona in quadratura dal segno dell'Acquario, portando un po' di maretta o di ritmi serrati nel settore della carriera e delle responsabilità pubbliche. Qualche imprevisto tecnico, un cambio di programma dell'ultimo minuto potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. Mantenete la calma e rispondete solo con la consueta concretezza professionale. Gemelli, un lunedì semplicemente radioso. L'astro d'argento entra in Acquario, segno d'aria, vostro fedele alleato, regalandovi un'eccellente fluidità mentale, intuito e una grande voglia di allargare i vostri orizzonti. Ottimo momento per i contratti con l'estero, i flussi commerciali e la scrittura di testi importanti. La vostra voce oggi arriva lontana. Cancro, con la Luna che abbandona l'opposizione dei giorni scorsi, avvertite un immediato senso di leggerezza e di sollievo. Questo inizio di settimana vi invita a concentrarvi sulla pianificazione delle risorse, sulla burocrazia, sulla riorganizzazione profonda dei vostri progetti di fine mese. Il sole nel vostro segno continua a garantirvi una grande forza interiore. Leone, la Luna entra in opposizione dal segno dell'Acquario, accendendo i riflettori sul settore delle relazioni strette, dei contratti, dei collaboratori storici. Con Marte nel vostro cielo l'energia è tantissima, ma oggi vi si chiede di usarla con diplomazia. Evitate le provocazioni e puntate sul dialogo costruttivo per superare eventuali divergenze. Vergine, un lunedì estremamente focalizzato sulla praticità e sull'efficienza quotidiana. Il nuovo transito lunare stimola il vostro settore del lavoro d'ufficio e del benessere. Giornata perfetta per rimettere ordine nell'agenda settimanale, sbrigare le scadenze tecniche più noiose e ottimizzare i flussi di lavoro dei vostri collaboratori. Altri sei segni zodiacali fra poco, in questo lunedì 29 giugno. Mi raccomando, rimanete con noi, perché gli altri sei segni zodiacali arrivano fra pochissimo, dopo gli status quo con Whatever You Want. Nel frattempo continuiamo a fare colazione.

Seconda parte dell'oroscopo di oggi, di questo lunedì 29 giugno. Continuiamo con la bilancia, il cielo di inizio settimana torna a sorridervi alla grande, amici della bilancia. L'ingresso della luna in acquario riaccende il vostro entusiasmo, la vostra creatività, la vostra naturale propensione alla comunicazione fluida. Siete brillanti, comunicativi, pieni di risorse. Sfruttate questa splendida spinta astrale per proporre nuove idee, per far valere il vostro carisma. Scorpione, la luna si sposta nel settore della casa, della famiglia, delle radici personali, creando una leggera quadratura che potrebbe farvi avvertire un po' di stanchezza o la necessità di ritmi più lenti al mattino. Non forzate le cose sul lavoro, affrontate gli impegni con calma, usate la serata per ricaricare le batterie nel vostro ambiente ideale. Sagittario, un inizio di settimana dinamico, fluido, perfetto per le pubbliche relazioni, la comunicazione e i brevi spostamenti. Il nuovo transito lunare favorisce gli scambi di idee, le telefonate importanti e i contatti commerciali. La vostra mente è reattiva e sarete particolarmente incisivi in ogni discussione o conduzione. Capricorno, dopo aver ospitato la luna nel fine settimana, l'astro d'argento si sposta nel vostro settore, quello dei valori materiali, della concretezza economica. È il lunedì ideale per fare bilancio di fine mese, pianificare gli investimenti pratici per la vostra attività o richiedere il giusto e meritato riconoscimento per il lavoro svolto. Acquario, benvenuta luna, oggi fa il suo ingresso trionfale nel vostro cielo, amici dell'Acquario, congiungendosi a Plutone e regalandovi un carisma magnetico, intuito profondo, una grandissima carica vitale. Riprendete in mano le redini dello zodiaco e del vostro palinsesto personale. La vostra determinazione è una calamita per le buone occasioni. Pesci, le stelle vi consigliano un lunedì di riflessione strategica e di lavoro dietro le quinte. La luna si nasconde nel vostro settore di bilancio interiori, suggerendovi di perfezionare i dettagli tecnici dei vostri progetti lontano dal caos e dai riflettori. Ascoltate il vostro sesto senso, tra 48 ore la luna entrerà nel vostro segno. Questo dunque è tutto per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, di questo lunedì 29 giugno 2026. Fra poco andremo, come al solito, a dare un'occhiata anche ai titoli principali dai quotidiani oggi in edicola, quindi l'invito è quello di rimanere insieme a noi questo caldo lunedì di fine giugno.

Momento di dare un'occhiata ai giornali, iniziamo dal Corriere della Sera. Caldo, 1300 morti in Europa, l'OMS è l'area dove la temperatura sale più rapidamente, i 40 gradi di Berlino. Il terremoto, la bimba è stata viva, il Venezuela che resiste, salvati anche due ragazzi di 11 anni. Politica, Salvini, voglio il Viminale, il nuovo duello con Vannacci, generale disponibili alla coalizione con il centrodestra. La Repubblica, Hormuz, alta tensione, raid e nuove minacce, i Pasdaran colpiscono con i droni le basi americane nei paesi del Golfo. Trump, possiamo finire il lavoro con le armi. Israele, si ritiri dal Libano, Salvini, Vannacci, scontro a destra. Il segretario alla festa leghista, io leader per altri 3 anni, generale apre all'alleanza elettorale. Temperature record in Europa, l'OMS 1300 morti per il caldo. La Stampa, Golfo, Trump minaccia l'escalation, colpite le basi statunitensi in Bahrain e Kuwait. Teheran, Hormuz è sotto il nostro controllo per i prossimi 30 giorni. Salvini chiude la porta a Vannacci, i sondaggi con lui, la destra perde. Il Fatto Quotidiano, soffiata a Occhiuto, il dirigente ex questore è indagato in Calabria, Vannacci apre a Meloni, mi chiami, ma Salvini fa muro, lui stia fuori. Chiesa contro Unione Europea, due pesi e due misure con Stati Uniti, Israele e Russia. Il Fatto Economico, il PNRR finisce domani in ritardo e sotto sopra. Andiamo con il Resto del Carlino, ancora raid tra Stati Uniti e Iran, la tregua pesa un filo, caldo mortale, l'OMS in Europa 1300 vittime in una settimana, tra le macerie del sisma, questa è l'ora più difficile. Ricerche non stop del marito di Roccella disperso nel lago di Vico, odiatori scatenati sul web. Andrea Umbullo, sempre protetto, il biografo dell'ex principe teneva la regina in pugno. Il Messaggero, Europa tropicale, la strage del caldo ha raggiunto il picco, in arrivo violenti temporali, l'OMS in una settimana 1300 morti nel continente, alpha killer silenzioso. Trump, l'Iran viola la tregua, i negoziati tornano a rischio, Moretti in cella, Verini, sentenza discutibile, Roccella, odio social, Meloni, limite superato. Andiamo con La Verità, lo scoop della verità in guai a Conte, le parole di Arcuri sugli incontri con il leader pentastellato, il presidente del Movimento 5 Stelle fa parte della commissione Covid, ma è amico e vede l'ex AD di Invitalia. In pratica chi dovrebbe fare le domande frequenta la persona che si dice pronta a dare risposte ai parlamentari, c'è un conflitto di interessi e solo l'ex premier può risolverlo. Il bengalese che ha ucciso una famiglia con la mannaia, un attivista in Italia di un partito filo islamico, Vannacci vuole candidare la Meloni al Colle, il giornale basta Pride, anti ebrei e filo Islam, Mancuso attacca, non mi riconosco più nel movimento. L'inchiesta, i ras degli appalti e le risate al telefono sull'emergenza Covid, le intercettazioni shock e le trame degli avvocati con gli imprenditori sotto indagine. Vinciamo e torno al Viminale, Vannacci non mi frega due volte, il generale sia la coalizione. Vergogna haters contro la Roccella, la premier, ignobili e disumani. Il Tempo, i misteri di Giuseppi, non solo Covid. Come nacque il nomignolo che Trump, sorprendendo tutti, diede a Conte in un tweet dell'agosto 2019. Una vecchia storia rimasta in sospeso con tante ombre e poca chiarezza. Quando svanì la Russia Gate ed emerse la falsità delle accuse contro Trump, il tycoon promosse una controindagine e chiese aiuto all'Italia. Conte come si comportò? Al solito, tra furbizie e strane manovre. Sale la tensione su Hormuz, Trump, l'Iran non esisterà più. Andiamo con Libero, il peggio dei progressisti, cretini da tastiera, Roccella travolta dall'odio social, il marito scomparso nel lago, in rete
tanti esultano e offendono per Meloni, schifosi. Avanti senza vannacci. Salvini pensa al voto, il vice premier, niente patti, ma il generale. Pronto all'alleanza, Giorgia può chiamarmi. Campolargo e Covid, il caso Conte imbarazza pure gli alleati Dem. I veri razzisti sono gli africani, il continente della xenofobia, il nord arabo detesta tutti, a sud non vogliono migranti. Il Sole 24 Ore, lavoro caccia mondiale agli esperti di intelligenza artificiale, boom di offerte, colf ai badanti, 173.000 regolari in meno, ed ancora previdenza complementare, nuovi assunti all'appello dal 1 luglio. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Maraleo, Messi record, vuole battere Diego, nessuno come lui, 19 gol a segno per 7 gare di fila, è ora l'ultima magia, rivincere la Coppa dei Sogni in coppia con Lautaro. Il Canada va agli ottavi, un Brasile rischia tutto col Giappone, Kimi un podio d'oro, trionfa Russell, Ferrari flop, Sinner via Wimbledon e caccia al bis, il caldo fa paura. Milan c'è Silva, altro portoghese dopo Ramos vicino al difensore, Inter scatto Kalaili, fascia destra è lui il favorito. Corriere dello Sport, Carlo ostacolo ninja, mondiale sedicesimi di finale, alle 19 Brasile-Giappone, Inter altro rischio, almeno Chaloboa, ausilio forte sul Chelsea, ma c'è l'ombra del Como. Kimi sul podio, ritirata Ferrari. Tutto Sport via Sinner, sfida Yannick, Wimbledon ore 14.30, debutta contro Kecmanovic, contro se stesso, Juve Colo l'incontro, oggi a Rimini Summit tra Cannevali e Paris Saint-Germain, si torna a trattare con il sì del giocatore. Delusione rossa, Kimi podio amaro, paura Bezzecchi nell'Aprilia Show, il suo gran gol ha qualificato la Croazia, batte e chiama Vlasic, 6 al centro del Toro. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Intanto andiamo a salutare anche gli amici che come al solito ci lasciano, quelli di Radio Tigullio Web, che ritroveremo domani mattina ore 7.09 puntuali, vi aspettiamo qui come al solito per il Morning Show. Arriveremo alle ore 8 con della musica, buona musica, perché arrivano gli ABBA, ebbene sì, con la loro mamma mia che caldo anche stamattina, ce la faranno i nostri eroi? Sono convinto di sì. Buongiorno, buongiorno, buongiorno ancora da Graziano D'Andrea.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità!

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siamo, eccoci qua, seconda parte del nostro consueto appuntamento con il Morning Show targato lunedì 29 giugno 2026. Graziano D'Andrea in vostra compagnia fino alle ore 9. Buongiorno, buongiorno, buon inizio di settimana. Allora, parliamo subito di una scoperta scientifica particolarmente affascinante che arriva dal mondo delle neuroscienze, che cambia il modo in cui interpretiamo i nostri piccoli momenti di distrazione quotidiana. Sapevate che sognare ad occhi aperti durante il lavoro non è un segno di pigrizia, ma un indicatore di grande efficienza cerebrale? Un team di psicologi cognitivi ha dimostrato che quando la mente vaga lontano dai compiti immediati si attiva una complessa rete neuronale chiamata rete di modalità predefinita. La curiosità è che questa modalità non spegne il cervello, ma agisce come un potente laboratorio in background, organizza i ricordi, stabilisce connessioni creative inedite e pianifica le soluzioni ai problemi futuri. Chi si concede dei brevi micro momenti o delle micro pause di sogno ad occhi aperti durante la giornata mostra una memoria di lavoro più elastica e una capacità di problem solving superiore alla media. Insomma, per essere davvero produttivi, ogni tanto lasciate questa settimana libera la mente, mi raccomando, vedrete che insomma sarete più organizzati anche lavorativamente parlando.

Sì, ci siamo, andiamo, anche perché è andato via così sto brano, Allora, andiamo a proseguire ancora nel corso di questa nostra piacevole mattinata di questo lunedì. Passiamo a uno spazio di immediata utilità pratica dedicato alla salute dei nostri occhi e al benessere quotidiano. È una dritta fondamentale, visto che con l'arrivo di quest'estate passiamo molto più tempo all'aria aperta sotto la luce diretta del sole. Parliamo della scelta e della cura dei nostri occhiali da sole. Molti pensano che l'efficacia di un occhiale dipenda esclusivamente dall'intensità della colorazione delle lenti. Gli esperti della salute visiva spiegano invece che le lenti molto scure, ma prive di un filtro UV certificato, sono paradossalmente dannose. L'oscurità costringe la pupilla a dilatarsi maggiormente, permettendo ai raggi ultravioletti nocivi di penetrare ancor più a fondo alla retina. Il consiglio d'oro è basilare: verificate sempre la presenza del marchio CE della dicitura UV400 sulle astine, l'unica barriera reale per proteggere la vista al 100%. Un piccolo controllo, come si suol dire, di sicurezza per goderci quest'estate in totale tranquillità. Arriva Federico Stragà. Viaggia bene.

E andiamo con la pagina della nostra memoria musicale, facendo oggi gli auguri a uno dei batteristi più monumentali, tecnici e influenti di tutta la storia dell'hard rock mondiale. Oggi, 29 di giugno, festeggiamo il compleanno del grande Ian Paice, unico membro rimasto sempre presente in tutte le storiche formazioni dei Deep Purple fin dalla loro fondazione nel 1968. Ian ha letteralmente ridefinito il modo di suonare la batteria nel rock, unendo la potenza devastante a uno swing di chiara matrice jazz. Il suo leggendario e velocissimo uso della mano sinistra e colpi di antologia in brani come Smoke on the Water o Space Tracking sono diventati una vera e propria scuola per generazioni di musicisti. A 78 anni compiuti, proprio oggi, Ian Paice continua a picchiare sulle pelli con una energia invidiabile. Facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo al 29 giugno del 1965, una data epocale che ha cambiato per sempre le regole della musica pop e della programmazione radiofonica internazionale. In quella settimana di 61 anni fa Bob Dylan entrava negli studi di registrazione di New York per incidere la sua traccia più rivoluzionaria. Usciva Like a Rolling Stone. Con i suoi 6 minuti e 12 secondi di durata, il brano sfidò apertamente i rigidi canoni radiofonici dell'epoca, che non passavano pezzi più lunghi di 3 minuti, ma la combinazione tra quel giro d'organo micidiale suonato da Al Kooper e il testo graffiante, cinico, poetico di Dylan fu così potente che le emittenti dovettero cedere alle richieste del pubblico. La rivista Rolling Stone l'ha consacrata come la canzone più importante di tutti i tempi. Spostiamo le lancette dell'orologio al 29 giugno del 1968, quella settimana nei negozi di dischi del Regno Unito arrivava un album fondamentale per la storia del rock d'avanguardia e della psichedelia britannica. Usciva il secondo attesissimo lavoro in studio di Pink Floyd, parliamo di Saucer Full of Secrets. Questo disco rappresenta un vero e proprio spartiacque per la band, segnando il doloroso passaggio di testimone tra il genio visionario di Syd Barrett, ormai estromesso per i suoi problemi di salute, e il nuovo chitarrista David Gilmour. Tra suite strumentali lunghissime, effetti sonori cosmici registrati in background e testi onirici, l'album gettò le basi per quel sound monumentale e spaziale che avrebbe reso i Pink Floyd una delle leggende immortali della musica mondiale. E chiudiamo la pagina del nostro almanacco celebrando una ricorrenza tutta italiana che ha segnato in modo indelebile quella che è la storia della canzone d'autore, della poesia in musica nel nostro paese. Il 29 giugno del 1975 impazzava in tutte le radio e nei jukebox della penisola lo splendido album di Francesco De Gregori, parliamo del capolavoro Rimmel. La title track, con la sua melodia vellutata guidata dal pianoforte e dalla chitarra acustica, divenne immediatamente il manifesto di un nuovo modo di fare musica in Italia, unendo metafore poetiche completate da una sensibilità pop straordinaria. Il brano racconta la fine di una storia d'amore senza rancori, con una eleganza stilistica che non ha perso un briciolo di freschezza a 51 anni di distanza dal suo debutto. Un gioiello senza tempo che mette i brividi ad ogni singolo passaggio radiofonico. Quindi mettetevi comodi, cantiamo insieme a Francesco De Gregori la sua Rimmel.

insieme ad un grande successo all'altro, un brano dietro l'altro in questa calda mattinata di questo lunedì 29 giugno 2026. Continuiamo anche con i Chicago e la loro meravigliosa Hard to Say I'm Sorry. Buongiorno con Graziano D'Andrea.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 8.34, buongiorno a coloro che sono arrivati solamente ora all'ascolto. Ora passiamo ad uno spazio di fondamentale utilità digitale che riguarda la sicurezza dei nostri dati sensibili. Ogni giorno dobbiamo trovarne una dritta importantissima, visto che siamo entrati nel pieno della stagione dei grandi spostamenti e dei viaggi estivi. I tecnici della sicurezza informatica lanciano un avviso mirato sull'uso dei codici QR dei biglietti di viaggio. Spesso presi dall'entusiasmo della partenza, molti viaggiatori pubblicano sui social network le foto dei propri biglietti aerei, del treno e dei concerti, avendo cura magari di coprire il proprio nome ma lasciando visibile il codice QR o il codice a barre. Bene, gli esperti spiegano che all'interno di quei quadratini bianchi e neri sono crittografati non solo i dati del viaggio, ma anche il numero di telefono, l'indirizzo email e persino le credenziali del programma fedeltà della compagnia. Utilizzando un comune lettore online, i malintenzionati possono accedere al vostro profilo e modificare o cancellare la prenotazione. Il consiglio d'oro e basilare: tenete i biglietti al sicuro in tasca e aspettate il ritorno per condividere i vostri scatti. Occhi aperti, mi raccomando. Mannaggia, ma cosa mi combinate, eh?
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Marco Mengoni insieme a noi per qualche minuto ed ora parliamo di una iniziativa particolarmente curiosa che unisce l'ingegneria dei materiali alla tutela dell'ambiente e all'economia circolare, che trasforma uno scarto industriale apparentemente inutile in un alleato per la pulizia delle nostre città. Parliamo dei marciapiedi stradali realizzati con i gusci delle uova. Una startup europea ha brevettato uno speciale composto per l'edilizia urbana che sostituisce una parte significativa del cemento tradizionale con polveri di gusci d'uovo calcificata recuperata dalle grandi industrie dolciarie. Ebbene, la curiosità è che questo materiale non è solo estremamente resistente e leggero, ma possiede una struttura microporosa naturale che è capace di assorbire l'anidride carbonica presente nell'aria circostante, intrappolandola in modo permanente e contribuendo così ad abbattere l'inquinamento atmosferico causato dal traffico cittadino lungo i viali pedonali. Una splendida dimostrazione di come l'innovazione possa ridisegnare il futuro verde delle nostre città partendo dagli ingredienti più semplici e con il ritmo giusto. Assolutamente, torniamo alla musica e poi fra poco, voi lo sapete, ritorna, perché da lunedì al venerdì lo ritroviamo intorno alle 8.45, il nostro Renato Lorenzi con le sue notizie molto particolari, quelle che comunque gli altri non vi danno, poi le possiamo commentare. Come sempre, fra il serio e il faceto, dicevamo e lo ricordiamo spesso e volentieri, e quindi l'invito è quello di rimanere ovviamente insieme a noi, va bene? Questo è il Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea fino alle ore 9.

0: salutiamo caldamente il nostro Renato Lorenzi, buongiorno.
1: buongiorno, sì, beh, anche nel fuori onda si parlava che oggi c'è un po' di vento, anche se è vento caldo, sembra quello.
0: È il vento caldo dice, dell'estate, sai? Che ci, si, mi sta portando via, quello lì.
1: Era Battiato, no? Mi sembra, sì, dice, no? Sì, cantavano, sì, loro, sì, sta cosa.
0: Che bello.
1: Forse erano venuti proprio in un periodo che loro viaggiavano, sai, viaggiavano anche Franco Battiato, il grande maestro, era uno molto profondo in queste cose,
0: certo.
1: Probabilmente lui aveva viaggiato molto.
0: Io l'ho conosciuto di persona, ci ho bevuto anche il caffè.
1: Ma guarda un po', che bella cosa, bella, questa mi piace veramente.
0: Parliamo di un po' di anni fa, 80,
1: sono un
0: 81.
1: Po' invidioso, ma mi piace.
0: Avrei preferito bere il caffè con Alice, ma questo era un altro discorso.
1: Non solo il caffè. Vabbè ragazzi, da un posto di Ivano Gioffreda, si parla di una menzogna che viene spazzata via dalla verità, ecco. E della forza della natura soprattutto. Ricordate degli uliveti che si trovano tra Gallipoli e Alezio, la famosa zona castellana dove le cosiddette autorità scientifiche regionali, nazionali e anche europee, penso un po', dettero inizio ad ottobre del 2013 alla storiella della xylella. La xylella che era quella cosa che colpiva gli ulivi, non so se ricordi.
0: Come no.
1: Ecco, e quindi praticamente era una zona dichiarata ufficialmente infetta ad ottobre del 2013 e a detta degli esperti, anzi degli espertissimi quella volta, sarebbe dovuto seccare tutto nel giro di pochi anni.
0: Ecco, e voi come andate?
1: Perché? Ma perché? Perché lì sotto sotto c'era un altro progetto, capito? Voleva costruire qualcosa. Ecco, ma a dispetto della narrazione tossica ufficiale, e purtroppo per questi signori qui, questi cattivoni, continua a dare frutti questo uliveto, ed ha anche molto fastidio a più che cosiddetta autorità. Evidentemente le cose non stanno affatto come vengono raccontate dai media,
0: immagino.
1: E dai politicanti del posto, ecco. E quindi grazie alla natura e questi uliveti hanno ripreso vita, e l'olio poi si sa di quei posti è fantastico,
0: è meraviglioso,
1: no? è meraviglioso, buonissimo, quindi speriamo veramente che si riprendano alla grande.
0: Bene,
1: ecco, speriamo anche un'altra cosa, speriamo che arrivino presto i MedBed, i lettini curativi, che sono già stati usati negli Stati Uniti d'America, lo sappiamo, e quindi sarà una cosa gratuita per tutti, una cura che rinnoverà le vostre cellule, vi toglierà per esempio, facciamo un esempio, ma un po' tutto, ma diciamo i tumori, ecco, il cancro, entri in questo lettino, in un paio di minuti la scansione quantistica completa la scansione del tuo corpo, e il BatMed identifica ogni cellula cancerosa per esempio, ecco l'esatta posizione, e dal terzo minuto al novantesimo minuto, quindi qui si parla di un'ora e mezza circa, con un campo di frequenze mirato si va a bloccare praticamente tutto quello che sono le cellule cancerose e tutto quello che è la malattia, ecco, praticamente una precisa frequenza risonante, si dice, e alla quale le membrane cellulari di ogni cellula malata vanno a rompersi e a guarire, no?
0: Certo.
1: Ecco, il minuto poi 90 al 120, quindi si va poi sulle due ore. Il ripristino, no, del sistema immunitario, il lettino curativo attiva le cellule naturali killer e ripristina la sorveglianza immunitaria completa, in modo che il corpo poi prevenga anche, no, la recidiva in modo permanente, quindi diventi un corpo guarito. Ecco, quindi a quel punto si esce, si sta bene, si torna a casa in un paio d'ore, no? Costo totale zero, praticamente zero, non costerà niente. E il tasso di sopravvivenza si dice sarà del 100% per tutti gli stadi di tutti i tumori, con zero effetti collaterali.
0: Ecco.
1: Questa non è una fantasia, noi la stiamo dicendo perché ci crediamo, bisogna crederci, perché questa è una cosa quantistica, e bisogna crederci perché poi anche la forza del nostro pensiero produce la realtà, hai capito? Non solo il fatto che esistano o non esistano, non bisogna essere scettici, ma essere propositivi in questo senso. Quindi sono due sistemi, uno progettato per estrarre il massimo profitto dalla sofferenza, che è quello vecchio, no? Quello che Big Pharma ci ha fino adesso proposto, e uno invece che è progettato per guarire la gente. E Big Pharma, lo ricordiamo magari giusto così tanto per, ma lo sappiamo tutti, è la famosa chemioterapia, no?
0: Ah, mamma mia.
1: La radioterapia, eccetera, che ci vogliono settimane prima di capire soltanto di cosa si tratta, no? E poi vengono fatti 5-10 cicli, uno peggiore dell'altro, hai capito? La gente poi non è che sta tanto bene con sta chemioterapia, diciamo. Io ho avuto amici, persone che ho conosciuto personalmente, che hanno fatto questa terapia, e io fino adesso non so quanti si sono salvati. Quindi speriamo che il MedBed arrivi presto, no? E che tutti quanti possano guarire. Questo ce lo auguriamo veramente di cuore.
0: Bene, di cuore. Bene, bene, bene.
1: Ecco, vabbè, intanto vediamo che si avvicina sempre di più la data del 4 luglio. Noi abbiamo detto ci sarà una grande rivelazione negli Stati Uniti d'America, sai, e quindi noi l'aspettiamo con ansia.
0: Vediamo, ecco, vediamo cosa dicono.
1: Sì, perché qui, sai, cioè, per esempio adesso qui si vede che nella Federal Reserve americana è stato nascosto un po' di tutto, dollari soprattutto, miliardi praticamente, in conti offshore, ecco, e lì è stato pianificato il crollo del dollaro, hai capito? E qui adesso c'è molta, molta carne al fuoco, no? E si pensa appunto che il 4 di luglio Donald Trump farà queste rivelazioni e parlerà di tutte queste cose qui, hai capito?
0: Ma
1: vabbè, comunque speriamo bene.
0: Attendiamo.
1: Noi attendiamo con ansia questa data, queste belle notizie che devono arrivare. Nel frattempo, Donald Trump ha dichiarato che l'Italia starebbe molto meglio senza l'Unione Europea, sai, ha detto.
0: Molti la pensano così,
1: lui in particolare, e poi ha aggiunto, ma se vogliono rimanerci, come dire, decidete un po' voi, no?
0: Poter decidere, ma magari poter decidere, voglio dire, no? L'Italia è uno di quei pochi paesi dove non si è potuto fare neanche un referendum se stare o meno, sì. No?
1: Ecco, esatto. Io credo che comunque qualsiasi altra soluzione sarebbe migliore di quella che abbiamo adesso, ecco.
0: Beh, quella di adesso sì, però magari una ristrutturazione a livello europeo potrebbe migliorare le cose.
1: Ristrutturazione magari guardando un po' più a est, no?
0: Che ne sappiamo.
1: Non che siamo tanto ottusi in questo argomento, no? Il cattivo Putin, no?
0: Quello è cattivissimo, Putin. Cattivissimo, ecco, Putin.
1: E invece il cattivissimo non è così cattivo come sembra.
0: Vabbè.
1: Intanto c'è anche una rivelazione al Senato degli Stati Uniti d'America. La senatrice Ashley Moody si chiama, in diretta TV, pensa, su Fox News, ha smascherato tutte le bugie di Anthony Fauci sulla pandemia.
0: Bene.
1: Finalmente abbiamo anche i senatori degli Stati Uniti d'America che parlano, ragazzi. Quindi ha detto i test per PCR, quelli, sai, il famoso tampone, ha detto erano una bufala, l'ha dichiarato Ashley Moody. E poi ha detto la scienza delle mascherine pure, anche la scienza delle mascherine, quindi effettivamente le mascherine non servivano ad un tubo, e ce l'hanno detto adesso, ecco. Noi lo sapevamo già, ma comunque abbiamo avuto una conferma, se vogliamo. Bufala anche il distanziamento sociale, caro Graziano. Ti ricordi? Un metro, il braccio più qualcosina.
0: Sì. Ah, quello era divertente.
1: Bisognava girare con il bastone, no? Tenere lontani. Le cose che sono successe, ragazzi.
0: Mamma mia.
1: Anche la scienza dei vaccini, no? Tutti i vaccini che tra l'altro erano già pronti anni prima, ha detto Ashley Moody. Ecco, è una bufala anche questa, e che le notizie venivano divulgate ed erano tutte false, hai capito? Ma guarda che vaso di Pandora ha scoperchiato sta signora.
0: Ma che cosa, cose di cui si sapeva già, ma non è importante.
1: Si sapeva già, ma però ce l'hanno detto ufficialmente.
0: Ufficiale.
1: E poi smascherata anche la spietata cospirazione, che fu un avvertimento quella volta di John Fitzgerald Kennedy, il presidente degli anni 60 degli Stati Uniti d'America, che ricordiamo che la corruzione interna, diceva, degli Stati Uniti è provocata dai globalisti. Lo dice già quella volta. Esistevano già i globalisti negli anni 60.
0: Vedi, noi non lo sapevamo. Ma
1: noi
0: c'erano,
1: lo sapevamo, adesso lo sappiamo.
0: Esatto, esatto.
1: E poi c'è Donald Trump adesso che ha mandato in tilt il progetto globalista repubblicando, ecco, tutte queste cose che ha detto John Kennedy, no? E c'è anche il video di John Kennedy che prove la mano, sta portando a termine questa missione, no?
0: Ecco.
1: Quindi Trump dice l'America sarà di nuovo grande. Ecco,
0: sì,
1: speriamo anche l'Italia a questo punto, cioè, perché noi siamo sempre il fanalino di coda,
0: è vero,
1: degli Stati Uniti d'America.
0: Ahimè.
1: Io chiuderei con un'altra notizia veloce.
0: Sì.
1: Da Il Giornale, la Questura di Milano intensifica controlli e attività di intelligence. Sospetti su raccolta di dati su cittadini italiani e finanziamenti a campagne social per diffondere false notizie sulla guerra in Ucraina.
0: Ecco.
1: Andassero ad intensificare i controlli sulle moschee che spuntano nei funghi, o sui clandestini irregolari, o
0: ma
1: sui gruppi islamici terroristi, no?
0: Perché?
1: Invece
0: perché?
1: Che o sui Maranza anche, no, per esempio.
0: Anche
1: ci sono tante cose da controllare, caro ministro, chi è Piantedosi, non lo so. Sì, perché lui dice massima vigilanza, non sottovalutiamo nulla.
0: No.
1: Ecco, allora se non sottovalutiamo nulla, caro ministro, veda di fare un po' il punto anche sul resto, no? Non solo
0: vedremo, io ci dubito. Comunque.
1: Comunque
0: Mario
1: Draghi,
0: eccolo qua.
1: Qui.
0: Ok, bene.
1: Oggi parlando con Roberto Speranza, sai, e gli dice: sai, caro Roberto, ieri ero al Parlamento e mi sono spariti dalle tasche 20 euro.
0: Ah
1: Mario, e quindi cosa pensi? Ho motivo di ritenere che in quel posto ci siano dei ladri.
0: No!
1: L'ha detto lui.
0: L'ha detto lui. Vabbè. Ti devo salutare perché siamo veramente in ritardo. Grazie Renato.
1: Buongiorno a tutti.
0: A domani.
1: Ciao.
0: Allora, solamente il tempo proprio per salutare, per ringraziare tutti coloro che ovviamente sono rimasti con noi fino a questo momento. E allora appuntamento domani mattina 7.09 puntuali come al solito su Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Mi raccomando, vi aspetto così dal lunedì al sabato alle 7.09. Andiamo con l'ultimo brano che ci accompagna alle ore 9 esattamente. Buon proseguimento di giornata. Ciao da Graziano D'Andrea.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Giornata caratterizzata dal progressivo spostamento lungo le principali direttrici del nostro territorio, soprattutto verso le località balneari. Ricordiamo, come di consueto, lo stop dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate sull'intera rete viaria nazionale dalle 7 alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Sulla 26 dei trafori, file di 4 km per incidente trovata in Masone verso Voltri. Sulla 14 Adriatica, incolonnamenti tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona. Sulla linea Brescia-Verona, dalle 7.50 la circolazione ferroviaria è rallentata tra Arezzato e Lonato per un inconveniente tecnico. Quella linea. Effetti sulla mobilità con rallentamenti fino a 30 minuti. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17.

Va ora in onda la storia della canzone italiana, il programma che vi porterà a conoscere il susseguirsi delle mode, dei cantanti e vi farà rivivere momenti e aneddoti sconosciuti di questo fantastico mondo della canzone. Buon ascolto!

Eccoci quindi ad una nuova puntata della storia della canzone italiana. Oggi è una giornata un po' particolare, parleremo dell'orchestra Angelini, che è stata una delle più famose orchestre dell'epoca. E ne parleremo a lungo, perché metteremo un bel po' delle canzoni che l'orchestra Angelini ha magistralmente suonato.

L'orchestra Angelini ha regalato al pubblico della canzone italiana infiniti ritornelli da cantare, parole da ricordare, momenti da non cancellare. Quasi 30 anni della nostra musica leggera hanno visto tra i protagonisti assoluti questo maestro e la sua orchestra. Dopo lunghe esperienze quale suonatore di violino, di numerosi viaggi intorno al mondo nelle sale da ballo torinesi, Angelini debuttò alla radio nel 1936, influenzando ed orientando i gusti degli ascoltatori. Angelo Cinico, detto Angelini, è l'uomo che per circa 30 anni l'ha fatta da protagonista nel mondo della musica leggera italiana, alla guida di un'orchestra che con formazioni varie ha sempre goduto delle simpatie di un pubblico numerosissimo. Forse i primi fenomeni di acceso fanatismo per artisti non appartenenti al mondo della lirica si sono verificati in Italia parallelamente all'aumentare della popolarità di Angelini e dei cantanti che in tanti anni di carriera ha saputo lanciare. Angelini fu il primo, almeno da noi, a capire quale e quanta importanza avessero le voci, se inserite abilmente nell'impianto strumentale dell'orchestra. Questo non è che uno dei tanti segreti della ricetta magica di Angelini. Per circa 30 anni incontrastato re della canzone italiana. 30 anni, pensandoci bene oggi, nell'epoca in cui i nostri labili divi bruciano alla loro popolarità nel giro di pochissimo tempo, si propone spontaneamente la necessità di tracciare un parallelo tra la situazione di ieri e quella di oggi nella nostra musica leggera. È necessario tenere presente che il nostro protagonista si affacciò alla ribalta in un periodo in cui la canzone italiana era appena allo stadio artigianale, mentre oggi, sia pure avventurosamente, si è giunti alla quasi totalità di industrializzazione del prodotto. Quindi che i risultati di questa trasformazione siano perlomeno discutibili è un fatto che non è qui il caso di discutere. Del resto, Angelini ne è del tutto estraneo. Cerchiamo insieme di spiegarci il segreto di quella che abbiamo chiamato la ricetta magica e di cogliere quel tanto di impalpabile, di irreale che accompagna l'ascesa di quasi tutti i fenomeni. Se chiedessimo un parere sulla popolarità di Angelini ad un musicista o ad un ascoltatore profano, otterremmo risposte apparentemente sconcertanti. Il musicista, stringendosi nelle spalle, ci risponderebbe che non trova alcuna spiegazione logica. Il secondo, dopo qualche esitazione, direbbe quasi certamente che Angelini era così popolare perché presentava canzoni facili, sempre ben cantate, talvolta anche belle. In questa seconda risposta, quella che conta di più per noi, poiché non è dettata da un tecnico, ma dall'ascoltatore medio, si intuisce una verità importante. Angelini non ha mai dimenticato di lavorare unicamente per il proprio pubblico, sordo ai suggerimenti e all'ammirazione di colleghi e musicisti. Tuttavia, era proprio infischiandosene dei colleghi e delle loro sentenze che egli costruiva la sua notorietà. Cercando sempre il bersaglio del successo popolare, al contrario di quanto capitava ai suoi moltissimi antagonisti, tutti o quasi tutti spariti, per lasciar posto ad altri, spariti a loro volta. Angelini, incontrastato, restava sulla breccia, aspramente criticato e assurdamente venerato nello stesso tempo. Da una parte i detrattori, tutti musicisti o smaliziati divoratori di dischi, già in particolare confidenza con orchestre non italiane. Dall'altra gli adoratori, addirittura legioni, unicamente alla ricerca di sensazioni immediate, magari superficiali, da capire attraverso il suono degli incerti altoparlanti degli apparecchi radio di allora. Già, perché Angelini e la radio in Italia erano pressappoco la stessa cosa.

La sua popolarità si mantenne, anzi, crebbe per circa 30 anni, il che impone di ricordarci che nemmeno gli inizi della televisione serviranno a scalzarlo dal trono. Un trono conquistato con anni di duro lavoro, con serietà e soprattutto con coerenza. Proviamo a tornare un attimo indietro nel tempo e a mettere a fuoco l'ambiente in cui Angelini ha mosso i primi passi sulla via del suo travolgente successo. Siamo a Torino, ancora oggi una città con tantissimi locali da ballo. Già allora era la capitale italiana delle danze, con numerosissime sale da ballo. In quasi tutte si svolgevano ogni giorno trattenimenti pomeridiani o serali, con un pubblico sempre e dovunque trabocchevole. Studenti, sartine, sfaccendati, viveur, signori in vena di evasioni, mariti a caccia di avventure. C'era insomma un cocktail di varietà umana in cerca di svago, oltre ad un buon numero di veri appassionati del ballo. Torino offriva con i suoi locali un valido antidoto alla noia. L'elite torinese si riversava in preferenza alla sala gay. In pedana agiva l'orchestra Angelini, che aveva anche un vero e proprio cantante. Questi era Vittorio Belleri, oggi una vera miniera di ricordi, utilissimo a chi voglia ricostruire fatti ai quali, per ragioni anagrafiche, non avrebbe potuto aver assistito. La radio scelse proprio la sala gay per i suoi collegamenti esterni e le trasmissioni ebbero un tale successo che l'orchestra Angelini fu chiamata a esibirsi regolarmente anche negli auditori. Angelini sapeva benissimo quello che il pubblico voleva, lo sapeva per aver girato quale violinista a mezzo mondo. Conoscendo i gusti della gente, non gli fu difficile assecondarli in pieno. Intuì che la canzone, diventando ballabile, avrebbe avuto un grande avvenire. Le parole avrebbero dato il loro galeotto contributo agli idilli nascenti e avrebbe potuto sostituirsi al timido balbettamento di una frase galante. Sarebbero diventati complici, involontari in tanti balli, guancia a guancia. Molti altri cantanti seguirono o affiancarono Vittorio Belleri, il decano. Angelini sceglieva per loro con grande cura e meraviglioso intuito le poche canzoni valide tra le moltissime che i compositori cominciarono a proporgli. Qui scopriamo un altro degli ingredienti della famosa ricetta, la scelta del repertorio. Mai discorsi musicalmente azzardati o astrusi, ma sempre brani che, ascoltati due o tre volte, diventassero familiari alle orecchie del grande pubblico. Abbiamo detto che dopo Vittorio Belleri vennero altri cantanti. Vogliamo ricordarli? Ma tutti raccolsero attorno a sé amori e fanatismo, glorie e popolarità, ma pochissimi soldi. La canzone andava ancora quello che da oggi, anzi, in questo senso un parallelo è praticamente impossibile. Non risulta affatto che i cantanti percepissero compensi superiori a quelli dei componenti dell'orchestra, anzi, sui dischi venduti non avevano percentuali o, se le avessero avute, erano comunque minime e il nome dei cantanti sulle etichette era scritto ben sotto quello dell'orchestra, in caratteri quasi illeggibili. Non va dimenticato infine il quantitativo di dischi che il mercato assorbiva allora, a paragone di oggi con DVD, con CD, con semplici file che possiamo scaricare da tutti i nostri computer, oppure ascoltare direttamente dal telefonino. Facciamo ora i nomi di questi cantanti, rimanendo con essi nel primo periodo della dittatura musicale Angelini, che si concluse con degli eventi bellici. Molti di essi si occupano di canzoni e di spettacolo, mentre degli altri si sono perdute le tracce. È doveroso dire però che alcuni di essi si esibirono anche con l'orchestra di Pippo Bazzizza e con altri che saltuariamente trasmettevano musica leggera. Eccoli: Lina Termini, Oscar Carboni, attualmente impresario di molti cantanti, Dea Garbaccio, Alberto Rabagliati, Norma Bruni, Isabellini. Queste due ultimi sono state anche attrici radiofoniche. Nini Serena, Giovanni Vallarino, Silvano Lalli, Otello Boccaccini, l'indimenticabile Trio Lescano. E ancora, Lucio Ardenzi, noto impresario e marito separato di Ornella Vanoni, Silvana Fioresi, Alfredo Clerici, Michele Montanari, la maggior parte di essi veniva dai primi concorsi per i Voci Nuove, bandito da Leier, l'ente destinato a trasformarsi dopo il 1945 in RAI, mentre altri come Vallarino e Rabagliati erano gli ex strumentisti. Vallarino suonava il trombone e Raba il violino. L'elenco è limitato al primo periodo del ciclo Angelini.
Vi andrebbero aggiunti il nome di Nilla Pizzi, giunta a Torino attorno al 43, spaurita debuttante destinata ad assurgere qualche anno più tardi al ruolo di reginetta della canzone italiana. I lettori giovani avranno probabilmente sbarrato gli occhi davanti a molti di questi nomi, così poco familiari. Eppure, se questi lettori chiedessero ai loro padri informazioni dettagliate, scoprirebbero, con qualche luccichio negli occhi degli interpellati, si può anche non essere patiti per la canzone, ma è inconfutabile che molti nostri ricordi siano legati alle semplici note di un motivetto, al testo un po' ingenuo di un ritornello ascoltato per puro caso, in un momento particolare. La guerra, che nessuno ha dimenticato, ha forse contribuito a stampare ancora meglio nella memoria immagini e momenti che niente può cancellare. Nel sottofondo di questi ricordi una canzone la si troverà sempre. Le canzoni di quei tempi erano quasi tutte manipolate dalle sapienti orchestrazioni del maestro Angelini e cesellati dalla voce dei suoi cantanti. Erano questi ragazzi modesti, puntuali, educati e attenti. Trasmettevano in diretta nelle ore di massimo ascolto per un'invisibile platea che andava facendosi sempre più numerosa, poi lentamente più esigente. Erano collaudatissimi e non potevano sbagliare. Angelini era severissimo nella scelta e intransigente nelle esecuzioni. Il cantante non doveva strafare o svisare, doveva attenersi rigorosamente a quanto stabilito nelle lunghe ore di prove estenuanti. La disciplina era automatica, quasi per un tacito accordo fra capo e gregari. Tutti erano trattati allo stesso modo, senza concessioni per nessuno. Tutti stimavano Angelini e capivano di dovergli una grande parte del loro successo personale. Soltanto la politica interferì sulla pacifica vita dell'orchestra. Ogni tanto venivano ordini dall'alto, per cui taluni brani venivano eliminati, perfino la sigla iniziale dovesse essere sostituita e si passò dall'americano Where and When di Richard Rodgers al più casalingo, al più autartico, C'è una chiesetta, prima che gli fosse depennata dal repertorio. Angelini ottenne un grandissimo successo con un brano per sola orchestra, intitolato Tiger Rag, il ruggito della tigre.

Durante una delle moltissime tournée dell'orchestra Angelini, e precisamente quella effettuata insieme al suo grande rivale di allora, Pippo Barzizza, si verificarono episodi clamorosi di simpatia e di fanatismo da parte del pubblico. Un vero e proprio assalto al divo. La polizia aveva ovunque un gran lavoro per garantire l'incolumità personale di Angelini e dei suoi cantanti, considerati quasi patrimonio nazionale. Sfiorato il tasto della rivalità con Barzizza, occorre comunque una precisazione. L'occhialuto maestro genovese fu l'antagonista primo di Angelini. Gli italiani si schierarono in due diverse fazioni, gli angeliniani e i barziziani. I primi, di gusti più semplici, erano veri estimatori della melodia. Gli altri avvertivano nelle esecuzioni dell'orchestra favorita una mano e un gusto più moderno, una maggiore aderenza a canzoni dettati dai grandi arrangiatori americani di allora. Tornando alla ricerca degli ingredienti della ricetta Angelini, un altro ce ne viene in mente: il suono. Le esecuzioni di Angelini erano inconfondibili. Chiunque poteva, ascoltando un programma già in corso, anche senza aver sentito alcun annuncio né aver letto il Radio Corriere, poteva riconoscere al volo il particolare colore, il timbro dell'orchestra. Timbro e colore assolutamente unici. Oggi lo si definirebbe l'Angelini Sound. A questo suono dettero il loro contributo solisti diventati successivamente molto noti. Ricorderemo fra i tanti Michele Corino, un fisarmonicista di grandissime risorse tecniche, Piero Pavesio, pianista dal tocco impareggiabile, e Michele Ortuso, abilissimo chitarrista. Più tardi, nella ripresa post-bellica, avvenuta dopo una pausa di qualche anno, Angelini fu dapprima allontanato perché ritenuto fascista, successivamente richiamato con molte scuse per lo sbaglio. Forze nuove, strumentisti e cantanti diedero il loro valido contributo alla seconda inarrestabile ascesa dell'orchestra.

0: Nel 1948 un succedersi di trionfi, non scalfiti dall'apparire all'orizzonte di una schiera di nuovi cantanti, né dal boom del disco avvenuto attorno al 57-58. Angelini restava sul trono della popolarità, re della canzone italiana. Ebbe solo una breve parentesi di penombra quando alcuni nuovi dirigenti della RAI, nell'odevole intento di modernizzare i programmi, gli chiesero per qualche mese di ritirarsi. Furono costretti dalle valanghe di lettere di protesta degli ascoltatori a richiamarlo d'urgenza ai microfoni. Dopo il 1960, forse spaventato dalla avanzata di certe correnti musicali d'oltremanica ed oltreoceano, dallo sbocciare dei primi contestatori sul piano musicale, dallo sconcertante fiorire e sfiorire di nomi e di mode, dalla necessità di essere più personaggi che artisti, Angelini si ritirò in buon ordine e notorietà intatta.
1: Quindicesimo posto in classifica generale. Musica e parole profumate di fiori, una canzone che non si dimentica tanto facilmente. È la trionfatrice del primo Festival di Sanremo. E a riportarci in quella festosa atmosfera del lontano 1951 sarà colei che ha condotto la canzone di questa sera, Grazie dei Fiori, quindicesima classificata, che ha condotto, dicevamo, questa canzone al trionfo, cioè Nilla Pizzi.

Il Festival di Sanremo deve molto ad Angelini. Fu lui che tenne a battesimo la manifestazione nel lontano 1951. Quello che oggi è diventato uno scontro fra titani, nel quale sono in ballo interessi valutati miliardi, altro non era, quando nacque, che una manifestazione quasi da salotto. Vi assistevano pochi intimi, raccolti sotto il palcoscenico sul quale lui suonava, mentre i camerieri servivano bibite e champagne. Nunzio Filogamo annunciava i cantanti e i titoli delle canzoni, salutando all'inizio ed in chiusura i suoi cari amici vicini e lontani. Le canzoni erano state suddivise fra i cantanti secondo criteri di stile e il pubblico presente doveva scegliere le migliori mediante votazione. Tutti lì, poco più di un collegamento esterno. L'intenzione era chiaramente e unicamente quello di fare musica al di fuori della fredda atmosfera degli auditori della RAI. I drammi erano di là da venire e portarono più tardi alle esasperazioni che tutti conosciamo, culminanti in forme di generale parossismo, di paure folli, coronate dalla tragedia di un giovane cantautore che, escluso dalla finale, cancellò la delusione uccidendosi. Parliamo naturalmente di Luigi Tenco. I primi festival erano una specie di giochino in famiglia e si poteva capire cosa successe infatti, che uno stesso cantante piazzasse ben tre canzoni ai primi tre posti della classifica finale. Fu Nilla Pizzi, l'autrice dell'exploit. Allora i cantanti eseguivano senza potersi permettere la più piccola variazione gli ordini del maestro che era il loro capo in tutto e per tutto e dovevano esclusivamente cantare. Oggi possono non avere una grande voce ma devono assolutamente farsi notare. Chissà, forse è stata questa somma di considerazioni a incidere sulla decisione di Angelini di ritirarsi, o non saranno stati piuttosto gli anni a consigliargli di godersi in pace il bel clima di Roma, dove ha vissuto per gli ultimi anni della sua vita. Ricordiamo che Angelini era del 1901 ed è morto nel 1983. Non bisogna dimenticare infatti che i tanti anni passati nel mondo dello spettacolo e della radio possono aver affiaccato anche il carattere e il fisico, anche se di tempra piemontese e quindi solidissima. Di proposito, abbiamo trascurato nel tracciare questo profilo di Angelini di parlarvi dei suoi amori, della sua vedovanza, del suo secondo matrimonio, del suo trasporto per le belle macchine, la buona tavola e i vini genuini. Li abbiamo considerati particolari ovvi, sono tutte cose che non servono a fare di lui un personaggio. Egli, del resto, non lo è mai stato. È stato semmai un mito, reso ancora più fascinoso dal particolare momento in cui si è affermato.

Anche nella seconda fase del suo successo, cioè quella post-bellica, non è estraneo l'apporto dato dalle voci di cui si è saputo circondare. Ma il discorso è reversibile. Avrebbero quelle voci potuto qualcosa anche senza la vicinanza di quel prudente e sperimentato intrattenitore? Forse sì, forse no. Vale la pena, in chiusura, ricordare queste voci. Incominciamo con il gruppo che più a lungo restò con Angelini. Nilla Pizzi, Achille Togliani, Carla Boni, Gino Latilla, il duo Fasano. Ma notevole contributo diedero pure Luciano Benevene, Tonelli e Torielli, Milva, Oscar Carboni, un ritorno quindi alle origini, Giuseppe Negroni.

0: E ricordiamo infine Nadia Liani, Pia Gabrieli, Luciano Lualdi, Jimmy Caravano, Lilli Persi Fati, Walter Romano, tutti usciti da uno degli ultimi concorsi per voci nuove, banditi dalla RAI, poi Carmen Rizzi e Mario Querci. Dalle file dell'Orchestra Angelini uscirono ancora bravi solisti e anche ottimi direttori d'orchestra, quali William Galassini, che fu il pianista fisso per anni della formazione della fondazione radiofonica più amata e più criticata d'Italia. Cercavamo all'inizio la formula di una ricetta e forse l'abbiamo trovata. Era il buon gusto, l'amore per il proprio lavoro e rispetto per il pubblico, collaboratori validissimi, ricerca della personalità. Crediamo proprio che nella fusione e dal giusto dosaggio di queste componenti sia nata la lunga, luminosa, invidiabile carriera del più longevo professionalmente parlando degli chef d'orchestra italiani, Angelo Cinico, detto Angelini.
1: Avete ascoltato La storia della canzone italiana. Il programma va in onda tutti i lunedì alle ore 9 ed in replica il giovedì alla stessa ora.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Il rosso non è solo un colore, è la nostra passione. La passione di chi protegge la tua casa e pensa al tuo star bene. Di chi mette al sicuro l'armonia nelle tue relazioni e si prende cura dei tuoi cuccioli. Di chi ti è vicino ogni giorno e sa che la tua vita cambia in continuazione. E tu con lei. Tutto in un'unica assicurazione che si adatta al tuo stile di vita. Immagina adesso di Generali Italia. Contatta la tua agenzia o cercala più vicina su generali.it. Generali, partner di vita. Prima di sottoscrivere la G7 informativo su generali.it.
0: Generali Italia, agenzia di Castel San Pietro Terme. Venite a trovarci in via Mazzini 160. Agente Stefano Monducci. Iscrizione al RUBI numero 344883.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito parleremo di musica rock e daremo ampio spazio alle novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle retrospettive a tema. Ma non sarà

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato in questa maniera

Give Me a Rainbow, un brano che unisce dei toni pop con qualche sfumatura folk per quanto riguarda Hayley Davis, questa bravissima cantautrice, classe 1990. Dammi un arcobaleno, quindi una canzone che parla di rinascita, di speranze e di nuovi inizi. Lei è cresciuta nel nord della California, in piccole città agricole, poi ha costruito il suo stile musicale a Los Angeles. Infatti a 19 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi interamente alla musica, suonando e cantando tantissimo dal vivo. Continuiamo con i Bleachers, con un altro estratto dal loro quinto album. Il lavoro si intitola Everyone for 10 Minutes. La canzone She's From Before. Bleachers.

Bleachers è il progetto di Jack Antonoff, creato dopo la fine di una band che era all'apice del successo, che si chiamava Fun, questo comunque tanti anni fa, per questo bravissimo produttore, amico del boss, classe 1984, arriva anche lui dal New Jersey. Il pezzo si intitola Shins From Before, il lavoro in questione, uscito a maggio, si intitola Everyone For 10 Minutes, un album da cui stiamo proponendo già da qualche settimana varie canzoni, tutte molto molto piacevoli, molto interessanti. Alexis Taylor invece è un componente degli Hot Chip, band londinese. Mike Simonetti è un bravissimo DJ che fa house elettronica, e insieme hanno creato questo progetto che si chiama come i loro nomi e cognomi, ovvero Alexis Taylor e Mike Simonetti. Il pezzo si intitola I See a Darkness.

Alexis Taylor e Mike Simonetti. Per quanto riguarda Alexis, dicevo appunto componente degli Hot Chip. Lui invece è Mike Simonetti, arriva anche lui dal New Jersey, come Jack Antonoff dei Bleachers. Lui è di chiare origini italiane, infatti ha fondato un'etichetta che si chiama Italians Do It Better. Abbiamo cominciato con queste atmosfere molto pop, molto leggere, molto sofisticate, ma ora arriva il rock di una band nata nel 1981, fondatori di un movimento importantissimo che si chiama Paisley Underground, si chiamano Long Riders, l'album si intitola Eigenen Hymns, il pezzo A Belief in Birds.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ci volevano i Long Riders a questo punto della trasmissione. Belief in Birds è il titolo di questo pezzo, per questa formazione nata a Los Angeles, fondata da Sid Griffin, che guida ancora questo gruppo che fonde il tipico sound del Paisley Underground con delle chitarre jungle, elementi di folk rock acustici. Comunque torneremo anche nelle prossime puntate per scoprire insieme altri brani di quest'ottimo album. Le sonorità sono le stesse, ma il progetto è italiano, il progetto è veneto. Lui si chiama Cristian Secco, arriva dalla provincia di Treviso e ha fondato questa band che si chiama Chris Horses, che sarebbe il suo nome d'arte, and the Slow Smoke, un'anticipazione del nuovo album che uscirà dopo l'estate. Il pezzo si intitola Rocks on the Street.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Chris Orsi and the Slow Smoke, pezzo che si intitola Rocks on the Street. Il nuovo lavoro è stato anticipato da una canzone molto bella che si intitola White Flag, che ascolteremo nella prossima puntata. Il nuovo album uscirà in autunno ed è stato registrato tra Padova e Santa Fe, nel New Mexico, dove il mastering è stato completato da Jono Manson, che è un componente dei Blues Traveler. Arriva ora Johnny Marr, chitarrista e fondatore degli Smiths, insieme a Morrissey. Abbiamo concluso da poco l'ascolto del nuovo album del front della grande formazione di Manchester, ma ora c'è un nuovo singolo di Johnny, il suo alter ego. Spin è il titolo di questo pezzo, l'album uscirà ad ottobre. Qui a Rock Wave torna Johnny Marr.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
5: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
6: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Un pezzo storico, quello che abbiamo ascoltato in una versione nuova di Beth Gibbons, che è la voce di Portishead. Il brano si intitola Sunday Morning ed è un classico dei Velvet Underground, scritta da Lou Reed con John Cale e pubblicato nell'album del 1967 Velvet Underground e Nico. Per quanto riguarda questa nuova versione, Beth Gibbons ha fatto inserire questa canzone nel lavoro Help 2, che è un progetto benefico che segue quello di tanti anni fa creato da Brian Eno allo scopo di creare dei fondi per World Child, un'idea che ha coinvolto artisti come Last Dinner Party, Anna Calvi, i Big Thief, i Depeche Mode e tanti e tanti altri. Ancora una voce femminile, e saranno molte quelle di questa puntata di Rock Wave. Loro sono i Penelope Isles, una formazione nata nel 2015 a Brighton dai fratelli Lily e Jack Walter. Il nuovo singolo si intitola Thing Seat. Penelope Isles.

Thinking Seat, questo pezzo che è il nuovo singolo dell'album numero 3 che uscirà a settembre per i Penelope Isles, formazione guidata dai fratelli Walter, che hanno anche delle attività parallele oltre a questa che li vede collaborare insieme. Lidi per esempio fa parte dei My Precious Bunny, mentre Jack Walter suona la chitarra anche come turnista, per esempio per la cantante inglese Simate, che noi ascoltiamo spesso qui a Rock Wave. Ed ora i fratelli Daddario, ancora da New York, però loro da Long Island. Il pezzo si intitola I Heart You.

I fratelli D'Addario, Brian è un classe 1997, Michael 1999, sono i Lemon Twigs, I Heart You. Dopo l'album fatto col padre, che ha le stesse influenze musicali che ha in qualche modo trasmesso ai figli, un nuovo album, e per la prima volta ci sono vari musicisti che collaborano con loro in studio, che sono gli stessi che poi li accompagnano nelle performance dal vivo. Moody Lightning invece è un duo che arriva dal Colorado, ci presentano un pezzo dal titolo Playboy che fa parte del loro nuovo EP, che è di soli due pezzi. Moody Lightning.

Moody Lightning con Playboy, questo EP di due brani che anticipa il nuovo album che uscirà sicuramente entro questo 2026. Loro che nel 2025 hanno pubblicato un lavoro che è stato molto seguito, è stato criticato positivamente da tutti per questo duo che suona pochissimo dal vivo. E con questa formazione abbiamo aperto una parentesi tutta dream pop, jungle pop, che continua con i Kind Hills, che è un gruppo aperto che annovera artisti provenienti da ogni parte del globo, un progetto a distanza. Il nuovo album si intitola Little Epiphany, il pezzo Dance, Dance, Dance, a Rock Wave, The Kind Hills.

Dance Dance Dance dai Kind Ears, progetto nato a Perth nel 2023, nato in Australia. C'è anche una canzone che si intitola proprio Perth, una canzone che dura una novantina di secondi, che magari vi farò ascoltare in un prossimo appuntamento di Rock Wave. Ma dicevo, musicisti che arrivano da ogni parte del globo: c'è la Svizzera, c'è il Regno Unito, gli Stati Uniti, Hong Kong. Un progetto che non ha un vero e proprio leader, ma sono tanti cantautori che si sono messi insieme per questo progetto che esce per la Sub Jungle, etichetta che si trova a Pretoria, in Sudafrica. Un'altra band che incide per questa etichetta è quella dei Shapes Like People, un progetto nato nel 2021 tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, guidato da Jay Marlowe. Life of Time è il titolo di questa canzone, Shapes Like People.

Molto piacevole questa parentesi jungle pop con Shapes Like People, in questo caso con il brano Life of Time da Under the Rainbow, che è il nuovo album di questo artista americano classe 1993. Quella che segue è una cover molto particolare, una cover di un pezzo di Bruce Springsteen, una canzone che magari non tutti ricordano, una canzone di qualche anno fa, che faceva parte dell'album Tunnel of Love del 1987. Si intitola Tougher Than the Rest. Ci viene presentata in questa versione particolare, molto elettronica, da una formazione che si chiama National Language.

0: Non è facile riconoscere in questa versione dei National Language l'originale di Bruce Springsteen, versione molto personalizzata per quanto riguarda questa band di Brooklyn, nati nel 2016, che hanno pubblicato ad oggi vari album, sempre con molta elettronica tra gli ingredienti del loro sound. La canzone si intitolava Tougher Than The Rest. Ricordo ancora che l'originale faceva parte dell'album Tunnel of Love del Boss. Eravamo nel 1987.
1: Rock Wave, l'onda del rock.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: I bravissimi Ben & Sebastian con I Tony Takes One Lion, che è un pezzo che loro hanno scritto per la loro patria, per la Scozia, proprio per questi mondiali di calcio 2026, un brano che è un po' un inno. Per quanto riguarda Stuart Murdoch, che guida questa formazione storica nata nel 1996. Torniamo negli States, in particolare in California, con una band che si chiama Right Overs, che ci fa ascoltare questo pezzo, che è un nuovo singolo che anticipa un probabile nuovo album, si intitola Drive.

Ve l'avevo già proposto un po' di tempo fa quando avevano fatto ascoltare la loro versione di Pearl Shelter, grande successo dei Tears for Fears. Californiani Right Overs con un nuovo singolo, si intitola Drive, ma noi ora voltiamo pagina perché torna Mark Oliver Everett con la sua band, con il suo progetto denominato Hills. Nel 2023 hanno celebrato i 30 anni di carriera con un album molto importante, una compilation che aveva all'interno varie b-sides, vari singoli, rarità e qualche pezzo inedito, non molti ad essere sincero. Il loro nuovo singolo si intitola Cup in Hand.

33 anni di carriera per quanto riguarda gli Hills, anni che corrispondono a ben 15 album pubblicati più varie compilation, album dal vivo, veramente una formazione grandissima, quella di Mark Oliver Everett. Cappin' Ender è il titolo di questa canzone. Sono invece giovanissimi i Marcy, sono londinesi e pubblicheranno tra poco il loro primo EP. Intanto c'è questo singolo, si intitola Changes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Marcy, progetto londinese, nato nel 2024, la front woman si chiama Anna Rogers, brano molto suggestivo che anticipa questo nuovo EP di 5 brani solamente, ma noi ora ci spostiamo in Australia dove c'è una band che si chiama Egoism, anche loro pubblicano sempre vari singoli in maniera molto indipendente. Time for the Needy è il titolo di questa canzone.

0: Rock Wave.
1: Bel pezzo degli Egoism, Time for the Needy, questo duo che arriva da Sydney, formato da Olivia Vassallo, classe 1997, e Adam Connors, classe 1996. Torniamo a un sound più americano con i White Denim, che hanno pubblicato da poco il loro nuovo album. Loro sono in attività già dal 2006. Time Time è il titolo di questa canzone. White Denim.

White Denim, ovvero la band di James Petralli, in attiva da tanto tempo con 9 album pubblicati ad oggi, il nuovo appena uscito Time Time era il titolo di questa canzone. Però noi attenzione, perché continuiamo con una figlia d'arte, si chiama Violet Grohl, è la figlia di Dave Grohl, già con i Nirvana e attualmente con i Foo Fighters. Questo è il nuovo singolo, si intitola Bug in the Cake, brano con chiare influenze anni 90 con band come Breeders e Pixies, ma lei è Violet Grohl.

0: Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock.
1: Violet Grohl con Bug in the Cake. Lei è la figlia maggiore di Dave, ha pubblicato un album dal titolo Be Sweet to Me, uscito da pochissimo. Siamo in chiusura, amici, c'è ancora una canzone che state già ascoltando in sottofondo ed è un nuovo singolo per quanto riguarda i grandissimi Interpol. Si intitola This Mirror Weighs a Ton, che farà parte del nuovo album per questa band americana da noi seguitissima. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave e vi ringrazio ovviamente per l'ascolto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Mezzogiorno.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: frequenze di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: La Fiat 500 è una vera leggenda, capace di attraversare epoche, mode e oltre 60 anni di storia. Tutto comincia nel 1957 in Italia, a Torino, dove il primo modello della 500 esce dalla fabbrica Fiat. Debutta il 2 luglio di quell'anno e l'ufficio pubblicità e immagine la definisce la piccola grande auto. Il progetto, avviato alcuni anni prima, con l'intento di offrire un'alternativa ancora più piccola ed economica alla 600, è seguito dall'ingegner Dante Giacosa, il papà di quasi tutte le Fiat, dalla Topolino del 1936 in poi. La nuova 500, come viene chiamata per distinguerla proprio dalla precedente Topolino, di fatto inventerà il segmento delle City Car. Giacosa non inventa solo un'auto, ma uno stile di vita. La 500 risponde perfettamente all'esigenza di molti di avere un mezzo di trasporto economico e pratico. Crea un'icona della storia dell'automobile che cambierà per sempre il modo di disegnare e di produrre auto in Italia. Ha una scocca autoportante in lamiera stampata, ha 2 porte, un motore bicilindrico posteriore di 479 cm cubi raffreddato ad aria, il primo della casa torinese, e 4 ruote indipendenti. Il propulsore vanta consumi da record, ma con 13 cavalli non può certo fare i miracoli e raggiunge una velocità massima di 85 km all'ora. Viene proposta con un allestimento spartano, 2 soli sedili e una panchetta posteriore.
1: Come avete sentito, nel 1957 l'ingegner Giacosa pensa e progetta quest'auto favolosa, destinata ad un successo planetario, come accade anche per questo brano dei mitici Platters, che proprio nello stesso anno pubblicano questa canzone inconfondibile. Ascoltiamocela insieme, questa è la famosissima

0: Molto spesso brani di successo come quello appena ascoltato, associati a uno spot azzeccato, hanno fatto il successo di molti prodotti commerciali ed è accaduto questo anche per la 500. La vettura incuriosisce, ma a garantire il suo successo contribuisce anche un'azzeccata serie di spot pubblicitari che ne esaltano i pregi e le qualità. Sentiamone uno dell'epoca.
1: Eccola, la Fiat 500. È proprio la piccola grande vettura. Interessante sotto qualsiasi punto di vista. Graziosa, vero? La 500 si intende. Potete guardarla dall'alto in basso e non si sentirà affatto in soggezione. È scattante veloce, tiene la strada benissimo. Prende pochissimo posto e parcheggiare è facilissimo. Appena il tempo di dire uno, due e il gioco è fatto. Piccola sì, ma ci si sta bene in una, due, tre, quattro persone. E per una visibilità totale potete aprire il tetto a piacere. Così l'azzurro del cielo vi sarà compagno di viaggio. Ovunque andiate, al mare o ai monti, la 500 vi sarà amica fedele. La 500 è tecnicamente modernissima, economica e maneggevole. Queste le doti che vi faranno entusiasti della Fiat 500.
0: Molto bene, cari amici. Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima e speriamo che siate in tanti e, perché no, magari proprio a bordo di una fiammante 500 restaurata. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Loro.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

Amiche e amici di MRC, benvenuti a una nuova pillola di Cinéma Prêt-à-Porter. Le luci in sala si spengono, motore, ciak e azione. Gioventù, bentornati a questa nuova puntata di Cinéma Prêt-à-Porter, puntata che chiude ufficialmente la terza stagione della vostra trasmissione radiofonica preferita, sempre su MRC. Media Radio Castellana. Oggi facciamo un breve riepilogo dei film, dei titoli che ci aspettano in sala quest'estate, quindi luglio e agosto 2026. Poi nella terza parte della puntata proveremo a sbirciare se c'è qualche novità per la stagione 26-27, quindi da settembre. Allora, intanto ci ascoltiamo i Living Color che ci accompagneranno in questa puntata e poi andiamo con le uscite estive, sempre qui a Cinéma Prêt-à-Porter.

0: Hey, what do you mean my credit's no good?
1: Eccoci qua. Allora, abbiamo detto che oggi facciamo due chiacchiere sulle uscite estive luglio e agosto 2026. Sono film interessanti, ci sono diversi film interessanti in uscita nelle sale quest'anno, anche se non sono tantissimi, e comunque se non c'è molto cinema nelle sale o comunque in quei giorni non trovate qualcosa che vi interessa, ci sono le arene estive e andate a cercarvele nei pressi, nelle vostre città, nei pressi di dove vi trovate, magari anche in vacanza. Un bel film sotto le stelle è quello che ci vuole. Comunque, dall'1 luglio uscirà una delle nuove produzioni legate a Cattivissimo Me, cioè Minions and Monsters, film di animazione per tutta la famiglia, chiaramente una novantina di minuti di delirio totale. Chi ha visto il trailer sa che insomma i Minions vogliono girare un film dell'orrore simile ai fine anni 40 e 50 e combinano tutti i loro soliti disastri. Dopodiché andiamo un po' avanti, l'8 luglio esce un nuovo remake, comunque un sequel della Casa, che era stato un remake dei film di Sam Raimi. Qui Sebastian Vanicek esce con questo La Casa, il rogo del male, e quindi di nuovo vedremo come andrà a finire per i disgraziati protagonisti di questi film. Dopodiché passiamo al 13 luglio, questo è veramente imperdibile, non perdetevelo, è il ritorno in sala del capolavoro assoluto di Pupi Avati, che è La Casa dalle finestre che ridono, un film che è stato restaurato, insomma protagonisti assoluti sono Lino Capolicchio, Francesca Marciano e soprattutto Gianni Cavina in voce, in particolare in voce, un film veramente veramente terrificante, spaventosissimo, che apre un po' al genere del gotico rurale di cui Pupi Avati è maestro incontrovertibile. Il 16 luglio esce finalmente l'attesissimo The Odyssey, cioè il film che Christopher Nolan dedica all'Odissea, in uscita, quindi bello fresco per tutti noi. Ci sono un cast incomiabile, enorme, c'è Anne Hathaway, Robert Pattinson, Matt Damon, John Bernthal, Zendaya, Tom Holland, Lupita Nyong'o e insomma sappiamo tutti, se ne è parlato tantissimo di questo film, qualcuno ha criticato gli elmi, le spade, insomma sono sciocchezze. È un film secondo me imperdibile che deve incassare tantissimo e deve invitare centinaia di migliaia di milioni di miliardi di persone in sala. Dobbiamo far vedere che ci siamo anche noi per questi film meravigliosi. Poi magari sarà bruttissimo, ma sono convinto di no. Poi magari, ecco, di questo film parleremo in una delle prime puntate di Cinema Pret-a-Porter, quarta stagione. Il 29 luglio esce ancora con Zendaya, guarda un po', e appunto anche Tom Holland, che torna nella sua parte, una delle parti che più lo ha lanciato, è Spider-Man Brand New Day, che è il seguito dei vari film dedicati a Spider-Man, la nuova versione di Spidey, e quindi troviamo di nuovo John Bernthal, Zendaya, Tom Holland, Michael Mando, Mark Ruffalo nella parte di Hulk, e quindi ci sarà veramente tantissimo da divertirsi. New entry, Sadie Sink direttamente da Stranger Things. Dopodiché in agosto avremo un altro paio di film abbastanza interessanti, come La fine di Hawk Street, film mystery diretto da David Robert Mitchell, e Robin Hood, Il prezzo del sangue, che offre una nuova rilettura delle avventure di Robin Hood, anche qui cast di stelle clamoroso, con un sacco di attori: Bill Skarsgård, Jodie Corner, Hugh Jackman, Murray Bartlett, Noah Jupe e Fats Delaney, e quindi insomma non ci sono dubbi di come sarà il film. C'è un nuovo titolo dedicato a Insidious, Fuori dall'altrove, quindi qui torniamo all'horror più pulito. Oceania, la versione diciamo di persona, ecco, quindi con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia che fanno, mettono in scena i personaggi di Oceania, il famoso film della Disney, e poi insomma agosto andrà a chiusura per vedersi poi a settembre con nuovi film di cui parleremo, ma molto rapidamente, nella terza parte di questa puntata. Andiamo con un altro brano dei Living Color e poi ci salutiamo.

0: Eccoci qua. Allora, oggi abbiamo parlato di quanto uscirà fra luglio e agosto. A settembre ci aspettano nuovi film. Esce Jason Statham all'inizio di settembre con Mutiny, un nuovo film ambientato in acqua, quindi sarà divertentissimo. Una nuova puntata di Resident Evil, remake, reboot, chiamatelo ma come vi pare, in uscita il 18 settembre, quindi saremo già in piena stagione cinematografica 2026-2027. Brad Pitt e J.K. Simmons per la regia di David Ayer il 24 settembre usciranno nelle nostre sale con Heart of the Beast. E poi niente, avremo tantissimi altri film bellissimi che scopriremo poi con il tempo e la pazienza, per poi andare a ottobre con The Social, Il prezzo della verità, il nuovo film di Aaron Sorkin. Poi ci sarà un nuovo horror, Clayface di James Watkins. Questi sono alcuni dei titoli in uscita, promessi in uscita. Un altro horror sempre di Eli Roth, Ice Cream Man. Ci sono un fracco di film horror in uscita fra settembre e ottobre. Sempre in ottobre, il 29 ottobre, avremo la nuova commedia di Massimiliano Bruno, Un tranquillo funerale di famiglia, con Claudio Pandolfi, Pietro Sermonti, Diego Abbattantuono, Stefania Sandrelli e Stefano Fresi. Poi proviamo ad arrivare fino alla fine dell'anno, dai. In novembre uscirà Il gatto col cappello, un film di animazione italianissimo, incredibile a dirsi. E poi avremo Hunger Games, l'alba sulla mietitura, il 19 novembre. E poi uscirà questo attesissimo, da me sicuramente, nuovo film di David Fincher, The Adventures of Cliff Booth, che è una sorta di spin-off dell'ultimo film al momento disponibile di Quentin Tarantino, C'era una volta Hollywood. Qui la regia è di David Fincher, scritto da Quentin Tarantino, con Brad Pitt, Scott Cahan e Elizabeth Debicki. Poi a dicembre, e qui siamo alla chiusura di questo anno, con il nuovo Ferzan Ozpetek, Nella gioia e nel dolore, in uscita, dato in uscita a Natale. Questi sono i film che abbiamo a disposizione, che abbiamo disponibili da dare, come dire, in prospettiva 2026-2027, e tantissimi altri ne usciranno, quindi state tranquilli che non sono solo questi i titoli che ci accompagneranno nella stagione estiva prossima, e che sarà per Cinema Pret-à-Porter la quarta stagione. Con questo io vi saluto, vi auguro una buonissima, buonissima estate, e poi ci diamo appuntamento agli inizi di settembre con la nuova stagione di Cinema Pret-à-Porter, sempre su MRC Radio, Media Radio Castellana. Sigla. Il vostro dottor Cinema vi saluta e vi ringrazia per aver seguito questa puntata di Cinema Pret-à-Porter. Le luci in sala si riaccendono, la maschera vi invita all'uscita, ma tenete in caldo i popcorn, una nuova pillola di cinema è in arrivo.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno, sulla 9 Milano-Chiasso, file all'altezza di Chiasso verso il capoluogo milanese. Ci spostiamo sulla 8 Milano-Varese, dove ci sono file tra Fiera Milano e la 4. Sulla 4, nel tratto Brescia-Padova, segnaliamo code per un incidente tra Padova Ovest e Padova Est verso Venezia. Altre file tra il bivio con la 22 e Soave nelle due direzioni di percorrenza. Le code sono dovute qui ad un incidente avvenuto in direzione Venezia. File poi in via di smaltimento tra Dalmine e Trezzo sull'Adda verso Milano. File ancora sul tratto urbano della 4 tra Pero e Cormano verso Brescia. Sulla 10 Genova Ventimiglia, altre code a tratti tra Orco Feglino e Spotorno verso Genova. Sulla 7 Milano-Genova, file tra Bolzaneto e la 12 Genova-Rosignano in direzione Genova. Ci spostiamo ancora sulla 14 Adriatica, dove segnaliamo code di 2 km per un incidente avvenuto tra Roseto degli Abruzzi e Valvibrata verso Ancona. Si sta in coda per traffico intenso anche tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Altre code all'altezza di Borgo Panigale in direzione Ancona. Ci spostiamo sulla 11 Firenze Mare, dove si sta in coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola andando in direzione del capoluogo fiorentino. E ancora più a sud, sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno, file all'altezza dell'Autosole verso Napoli. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Welcome to BB Nation.

0: Eccoci qui puntuali, spazi, l'appuntamento con la buona musica, con le tante proposte. Max Mollica e Dino, Super DJ Mano in voce, Charlie Ballabi regia, Magilla Radio Production, sempre a braccetto con noi, sempre vigile, con l'occhio da lince e con l'orecchio teso, per scoprire le tante, ma tante novità che escono copiose nel mondo della discografia italiana e non.
1: Esatto Max, a questo proposito ricordiamo a chi volesse partecipare a Spazi che basta inviare un'email a magillaradioproduction@gmail.com allegando il brano che si vuol presentare e un breve curriculum artistico. Inoltre vi ricordiamo che siamo presenti su tutti i social e l'indirizzo Spazi, quindi cercate le nostre pagine, mettete un bel like e vi terremo informati riguardo a tutte appunto le novità e le informazioni che passiamo puntualmente all'interno del nostro programma. Ma partiamo subito per un nuovo viaggio. Oggi torniamo in Sicilia, nella splendida Catania, dove andiamo ad incontrare un'artista davvero simpatica e con un background artistico davvero completo. Lei si chiama Letizia Contadino ed è qui con noi. Ciao Letizia!
2: Ciao a tutti!
1: Benvenuta all'interno di Spazi. Bene Letizia, sappiamo che oltre ad essere una cantautrice hai formato un gruppo dal nome Il Graffio, insieme al quale canti i pezzi di Gianna Nannini e Loredana Bertè.
2: Esattamente.
0: Quindi questa duplice ma è una faticaccia, cioè è incredibile.
2: Molto, devo dire che sono forse le più difficili.
0: Infatti, due artiste eccezionali che il mondo della musica italiana ama tantissimo e sicuramente avrai un grande riscontro nelle serate live, giusto?
2: Sì, devo dire che il pubblico canta sempre insieme a me, quindi sono delle canzoni molto molto conosciute che la gente ama.
3: C'è qualcosa che non va.

0: Allora, Letizia, oltre ad essere la leader del gruppo Il Graffio, tu sei anche una cantautrice. Ci vuoi raccontare com'è nata la tua passione per la musica?
1: Io, secondo me, è stato più un bisogno di poter esprimere il proprio

0: parlare me stessa.
1: È giunto il momento di parlare del brano che ascolteremo dopo questa nostra chiacchierata, Dentro ogni sospetto. Come è nato e di cosa parla?
0: Ovviamente parla di tema e l'amore. Vi dico soltanto questa frase di questa canzone per farvi capire di cosa parla.
1: Sì.
0: Se ti incontrassi proprio ora, a piedi nudi per la strada, io ti riprenderei.
1: Ma come è nata? Dico, è una storia biografica o è nata così in generale?
0: Io scrivo solitamente sia su storie mie che su storie di altri, perché come sai poi gli amici ti raccontano le loro storie, ascolti anche storie di altre persone, io mi ispiro sia alla mia vita che alla vita degli altri.
2: E siamo quasi in dirittura d'arrivo, quindi ringraziamo la nostra cara amica Letizia per essere stata con noi, ringraziamo anche il tuo gruppo, il Graffio, col quale canti le canzoni di Gianna Nannini e Loredana Bertè. Ti aspettiamo per un nuovo appuntamento, una nuova intervista insieme a noi, non appena avrai qualcosa di nuovo da presentare, siamo qui sempre presenti. Ringraziamo tutti quelli che ci stanno supportando dal punto di vista tecnico con Charlie Ballabio in regia e tutto il suo staff, ma anche la nostra redazione, la redazione di Magilla Radio Production. E non ci resta altro che passare a Letizia nuovamente il microfono per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
0: Un saluto agli amici radioascoltatori di Spazi, un saluto e un ringraziamento a Max e Dino. Potete trovarmi in tutti i miei social come Letizia Contadino e potete trovare anche la mia Graffio Band, Graffio Rock Band. Vi lascio all'ascolto del mio singolo Dentro ogni sospetto. Ciao!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto
3: usata? Sono le 14.
2: Ma la vuoi con? GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393 73 98084 oppure 347 415 5350.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

come sto con te quando mi stai accanto. Sentire il tuo cuore sopra il mio in un abbraccio. Tu mi entri dentro e non vai via. Ma che casino, sei bella, perché nei tuoi occhi vedo il mio sorriso. E quando sentirai chilometri sul tuo cuscino, stringilo più forte, mi sentirai più vicino.

ma in fermento e chiede quando torni. Ormai fa pugni con la testa, da quanti giorni ho al sicuro i sorrisi migliori quando ritorni. Ma il nemico è solo il tempo e i suoi secondi. Quando senti la distanza, noi siamo più forti. Al mio profumo su ogni cosa che indossi prima di tornare a casa. Stringimi più forte, fallo come fosse la nostra ultima notte.

non lo dico a caso, ma per davvero che con te tutto il resto al mondo non lo vedo. Ci siamo legati l'anima, è per questo che tu manchi. Già pochi minuti soli sono troppi per entrambi. Se leggo i tuoi occhi trovo un poema, mille parole per restare ma per andare, neanche una ragione per

dove ti vorrei. Io so che riesco ad amare fino a dove sei, finché non ritorni ed è di nuovo tutto ok. La voglia di raggiungersi oltretutto per me sei.

0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
1: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Telecinuto.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, in Germania. Lo riferiscono diversi media tedeschi. La polizia ha confermato un grande dispiegamento di forze nell'area di Dunkerstrasse e ha invitato la popolazione a evitare la zona. Il luogo in cui si è verificata la sparatoria sarebbe, secondo quanto riportato dai media locali, un centro giovanile.
2: Una forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 è stata registrata oggi poco dopo le 7 ore locali in Venezuela. La secondo i dati forniti dal servizio geologico colombiano, il sisma ha avuto epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa e per cui si contano almeno al momento 1450 morti. Intanto i vigili del fuoco italiani sono impegnati sul posto da ore in una complessa operazione di recupero di una donna e dei suoi 2 figli che si trovano all'interno di un edificio collassato a Macuto.
3: Temperature record in Italia ed Europa con il picco del caldo atteso domani. Oggi le città rosse salgono a 22, mentre domani e mercoledì il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra 25. Allarme dell'OMS. In una settimana più di 1300 morti in Europa per il caldo. In Italia intanto sono attesi anche temporali. In Germania 26 vittime mentre facevano il bagno cercando refrigerio nel weekend.
2: Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le notizie secondo cui squadre tecniche iraniane e statunitensi si sarebbero incontrate nei prossimi giorni per discutere l'attuazione dell'accordo volto a porre fine al conflitto in Medio Oriente. Non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana, ha dichiarato il vice ministro degli esteri citato dalla televisione di Stato riferendosi alla settimana iraniana che si conclude venerdì.
3: In Russia le conseguenze dei ripetuti attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche iniziano a pesare. A riconoscerlo è lo stesso Vladimir Putin, che in un'intervista pubblicata dal Cremlino ha ammesso l'esistenza di una certa carenza di carburante nel paese. Il presidente russo ha spiegato che i bombardamenti contro le strutture energetiche hanno provocato difficoltà nella distribuzione di benzina e diesel, pur sottolineando che la situazione resta sotto controllo.
2: Siamo al calciomercato. Ivan Juric è il nuovo allenatore del Monza, ora è ufficiale. L'allenatore croato parte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028. Massimiliano Allegri è pronto a risolvere oggi il suo contratto con il Milan, poi firmerà un triennale con il Napoli, che resta l'unica squadra a non aver ancora annunciato ufficialmente l'allenatore per la prossima stagione.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: Media Radio Castellana, la tua radio.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, sulla 9 Milano-Chiasso file all'altezza di Chiasso verso il capoluogo milanese. Ci spostiamo sulla 8 Milano-Varese dove ci sono file tra Fiera Milano e la 4. Sulla 4 nel tratto Brescia-Padova segnaliamo code per un incidente tra Padova Ovest e Padova Est verso Venezia. Altre file tra il bivio con la 22 e Soave nelle due direzioni di percorrenza. Le code sono dovute qui ad un incidente avvenuto in direzione Venezia. File poi in via di smaltimento tra Dalmine e Trezzo sull'Adda verso Milano. File ancora sul tratto urbano della 4 tra Pero e Cormano verso Brescia. Sulla 10 Genova Ventimiglia, altre code a tratti tra Orco Feglino e Spotorno verso Genova. Sulla 7 Milano Genova, file tra Bolzaneto e la 12 Genova Rosignano in direzione Genova. Ci spostiamo ancora sulla 14 Adriatica, dove segnaliamo code di 2 km per un incidente avvenuto tra Roseto degli Abruzzi e Valvibrata verso Ancona. Si sta in coda per traffico intenso anche tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Altre code all'altezza di Borgo Panigale in direzione Ancona. Ci spostiamo sulla 11 Firenze Mare, dove si sta in coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, andando in direzione del capoluogo fiorentino. E ancora più a sud, sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno, file all'altezza dell'Autosole verso Napoli. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

La vita di corsa, la vita non aspetta, ma già la vita è corta. Tu vuoi la vita stretta, ti lascerò la borsa, perché tiene la vita. Un giorno si farà la storia infinita. Vorrei dirti che un giorno ci prenderemo tutto, ma con le lacrime agli occhi devo svelare il trucco. Qui non abbiamo amici, saresti fuori in pari. Sono i diamanti, dici, a farci solitari.

So ridere, so che fa ridere, io non so ridere. Con il cuore in gola voglio solo vivere, scrivere, morire, rivivere ancora. Questo è un altro lunedì di sabato sera, quindi per favore puoi lasciarmi

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: sonorità provenienti da diverse parti del mondo, questa era la misteriosa ed affascinante Esmeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo Project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra, una poetica sempre altrove. Max Serra.
1: Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

La voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo all'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

un disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bejan, un album come magnanima, l'estratto era questa introspettiva El Gato y la Ventana per Ingrid Bejan, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazz 3, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarretta, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino, ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele come Io per lei, in questa versione soul funk con Aida Jazz Quartet.

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet, e questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai, Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever. Pat Metheny.

E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans. Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica, ma Cherie, Venerdì 20.

0: Instagram per 2 like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori che al mercato nessuno comprò. Amami ma scegli, mi fa impazzire per te.
1: Just Train.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
8: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
9: No!
10: Che ti è successo?
9: Ho rotto la chiave!
10: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
7: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite mentre guido il meteorite.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: when you look at it from up here. You get an appreciation of our world is a beautiful place.
1: Sono le 17:04 minuti.
2: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: Bentrovati. Intenso il traffico sulla A14 Adriatica, con code a tratti tra Imola e l'uscita per la A13 Bologna-Padova, ed ancora a seguire tra Bologna-Borgo Panigale e l'uscita per l'Autosole in quest'ultima direzione. Code sempre per traffico anche sulla A13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e l'uscita per la A14. Trafficata la A22 del Brennero, con code tra Campo Galliano e l'uscita per l'Autosole verso Modena. Anticipiamo che per lavori notturni sul tratto della A1 Milano-Bologna, tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina, resterà chiuso il tratto tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso Bologna. Sulla A14 Adriatica, sempre tra le 21 e le 5, chiusura tra Cattolica e Riccione in direzione Bologna. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: No!
6: Che ti è successo?
5: Ho rotto la chiave!
6: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano. 2, 1, 2.

questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. John Hammond Jr. come artista, cantante e bluesman, viene considerato uno dei maggiori esponenti della scena mondiale. In attività dal 1962, ha pubblicato un considerevole numero di albums a suo nome per le maggiori case discografiche esistenti. Un esempio di dedizione al blues tradizionale e di coerenza, di feeling e di adeguate capacità tecniche e stilistiche, resta uno dei pochissimi bianchi in grado di far sopravvivere il blues originale. Questa è I Am Loving You, John Hammond Jr.

Un altro grande nome è Mike Bloomfield, che non è stato forse, ma non è mai entrato prepotentemente nell'immaginario musicale della gente comune, non è il chitarrista che nomini per strada con l'assoluta sicurezza che tutti ne siano a conoscenza, ma è stato uno dei chitarristi americani più importanti di tutti i tempi. Purtroppo i grandi successi sono alle volte anche delle prigioni artistiche. Bloomfield non è riuscito a scrollarsi di dosso l'immagine del chitarrista di Super Session e ne ha sofferto veramente tanto. Si lancia così nel mondo acustico, ma nel contempo è dipendente dalla droga e questo lo porta alla morte per overdose nel 1981. Questa è la famosa Linda Lou, Mike Bloomfield, qui a Me and Blues.

Un'altra band famosa è quella di Derek The Dominos, che è stato un gruppo rock blues che si è formato negli anni 70, esattamente nel 1970, ed era guidato da Eric Clapton, insieme a Bobby Weirdlock, Carl Ridler e Jim Gordon. Duane Allman partecipò come ospite alle registrazioni. Nonostante fosse stato pubblicato nel 1970, il singolo Laila entrò nella top 10 sia negli Stati Uniti d'America che nel Regno Unito, solo però nel marzo del 1972. L'album, che ha ricevuto apprezzamenti sia dalla critica sia dal pubblico, è spesso considerato l'apice della carriera di Eric Clapton. Derek and the Dominos, qui a Mia

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nel feroce mondo del blues rock moderno, Samantha Fish si è ritagliata un posto tra le chitarriste più dinamiche della sua generazione. Con un repertorio che spazia dal blues più grintoso e ritmato, insieme a una reputazione da artista dal vivo di grande impatto, ha costantemente spinto i limiti del genere. Paper Doll, un album con una chimica rilassata e vissuta in tournée, e 9 tracce ricche di fascino elettrico e crudo rock blues. Questa è Lose You, Samantha Fish, qui a Me and Blues.

Sempre mio blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Alice Armstrong è una cantautrice e artista del Regno Unito, nota per la sua impressionante estensione vocale, la scrittura dinamica e l'impareggiabile presenza scenica. La Armstrong propone un mix potente e unico di blues, funk, soul, rock and roll moderni, accompagnata da una band di fama mondiale grazie a un'estensione vocale mozzafiato e una presenza scenica, come abbiamo detto prima, accattivante. Armstrong coinvolge persone di ogni estrazione sociale e si esibisce in ogni spettacolo come se fosse l'ultimo, lasciando il pubblico esterrefatto e contento. Bang Bang è un vecchio brano scritto da Sonny Bono nel 1966 e poi anche pubblicato da Cher. Questo per voi è Alice Armstrong qui a Me and Blues.

Da Samantha ad Amanda, Amanda Fish è una polistrumentista americana, sorella maggiore della più nota Samantha Fish. Fin da ragazza ha sempre gestito la sua crescita professionale in silenzio e con molta moderazione. I primi insegnamenti arrivano dai suoi genitori, mentre la sua vera formazione artistica nasce e cresce grazie agli ascolti di alcuni grandi del rock blues come Stevie Ray Vaughan e Rolling Stones. King Tom per 6 anni è stato un cantiere aperto, un disco fortemente influenzato da vicende come la pandemia e la corruzione, eventi visti attraverso gli occhi di un giovane genitore preoccupato per il futuro dei suoi figli. Questa è la famosissima The Great Reset, Amanda Fish.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Lester Green è nato nel 1971, viene dalla California, esattamente da Santa Barbara. In attività dalla metà degli anni 90 comincia a suonare in piccole band locali fino a quando non entra nel giro giusto dei Sad Men. Standing Out Road è il suo 10° lavoro, un disco sincero e senza fronzoli, con forti richiami alla sua musica preferita, quella degli anni 60 e 70. È stato registrato a Nashville nel gennaio del 2024 con la coproduzione di J.D. Simo, un visionario della chitarra elettrica, il disco che ha consacrato il suo successo, mentre Live in the City è uscito nel novembre del 2025. La band era in tour con George Thorogood, la continuità di una carriera che ha ancora ampi margini di crescita. Per voi è Lester Green, qui a Me Blues.

È sempre Gianfranco Piria con la trasmissione Mean Blues. I Got Love di Albert Castiglia non è tanto un album quanto piuttosto la sintesi di 2 anni di frustrazione causata dal Covid. L'album pieno di energia, sembra uno spettacolo dal vivo, con sufficiente radicamento in studio per garantire che la sua voce e la sua chitarra, entrambe forze della natura, abbiano lo spazio necessario per tracciare un percorso attraverso ogni canzone. Questa immediatezza è la bellezza di I Got Love. Sono canzoni solide, affidate a musicisti di talento, non ci sono ospiti e nemmeno una cover. Per il resto si ottiene un Castiglia senza freni, che spacca duro con l'unico obiettivo di tornare a fare ciò che sembra male di più: fare musica. Questa è Freedom Land, qui a Mean Blues, Albert Castiglia.

simile. Eric Sardinas è un chitarrista sui generis, i suoi fucili a sei corde sono le chitarre radiofoniche dobro, molto retro, adeguatamente elettrificate e customizzate, per produrre così un suono spumeggiante rock blues. Nato in Florida, ha assorbito tutti gli umori musicali del Delta senza farne il solito calco, ma utilizzandoli per innervare il suo stile allegro, estroverso e coinvolgente. Questo è Low Down Blues, uno slow blues dalle 12 battute veramente super. Eric Sardinas, Ambient Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

c'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348-760-7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

0: bella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 55 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393 73 98084 oppure 347 415 5350.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 20 e 4 minuti. Sono le 20 e 4 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

solo tu ti vedessi come ti vedo io, sapresti quanto è bello anche il cielo spento. Quello che chiedo io è potermi soffermare, vivere la passione

0: Da Castel San Pietro Terme, nello splendore delle onde medie, comincia ora Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Vi accompagna in questo viaggio Sergio La Croce.
1: Hey guys, tanto tuono che piove. Abbiamo incominciato ad ottobre ed eccoci qua per l'ultima puntata di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. È stata una splendida galoppata di tantissime puntate in vostra compagnia, mi sono divertito veramente come un pazzo, spero che anche voi abbiate avuto delle ottime vibrazioni, io ce l'ho messa tutta e alla prossima stagione cercheremo di migliorare ulteriormente. Ma la questione è questa, stiamo per partire per una nuova puntata che non ha un tema esattamente preciso, è una puntata in completo freestyle che mi darà la possibilità di congedarmi da voi, di salutarvi per questa pausa estiva che faremo, perché come ho scritto anche sul post, la temperatura qui in generale all'esterno ma anche all'interno dell'acquario di St. Peter Castle in Castel San Pietro in via Cavour 4 si comincia a bollire, il surriscaldamento, l'innalzamento delle temperature, il riscaldamento globale mettono a dura prova anche i neuroni del povero Sergio La Croce. Beh, comunque, se avrete la pazienza, la costanza di stare insieme a me anche quest'ultima puntata, faremo un ragionamento molto molto in freestyle, molto sciolto, su quello che può essere stata quest'annata, veramente le sensazioni, ma in modo blando. Parleremo più che altro di come affrontare questo periodo di stacco, perché come voi ben sapete, insomma, l'estate è appena incominciata, ma bando alle ciance, voglio prima ricordarvi quelle che sono le nostre frequenze. In onde medie 711 e 1098 kHz e in Abruzzo trasmettiamo in DAB, un segnale molto forte e potente che copre perfettamente tutta la regione. Diversamente c'è lo streaming lo potete sicuramente utilizzare mediante Alexa, basta chiedere di essere indirizzati su MRC e lei vi fa partire, vi porta mano a mano con noi nella nostra magia, oppure potete usare due splendide app, MRC Media Radio Castellana, molto forte su Android, molto facile da usare, addirittura dà la possibilità di interagire in tempo reale con appunto la puntata, perché c'è un'iconcina che nei contatti ti dà la possibilità di entrare subito direttamente con WhatsApp. Per quanto riguarda WhatsApp, il numero è 348-7607-907. E poi dicevo, c'è anche l'altra app, FM World Radio Aggregator, molto valida, è stata la prima che abbiamo impiantato, molto tosta anche questa, che ci dà veramente un sacco di, diciamo che è la nostra certezza, ci dà un sacco di soddisfazioni da un sacco di tempo. E poi, ultimo ma non meno importante, www.mrcradio.it, il player del nostro sito internet. Se non avete nessuna di queste diavolerie a portata di mano, aprite un PC dovunque voi siate e ecco che cliccando in alto questo sito, sopra c'è il player, cliccate, parte la magia, la musica che va in onda questa sera. Questa sera comincia a fare caldo, sagre, feste, concerti, contest, addirittura insomma ci sono un sacco di tentazioni per non stare ad ascoltare la radio e quindi cerchiamo anche noi di ricaricare le batterie utilizzando questa pausa estiva di cui andiamo a usufruire proprio adesso, perché l'estate è cominciata da qualche giorno e già si fa sentire come il caldino c'è e ogni anno l'estate porta con sé tutta una serie di situazioni tra le quali anche la promessa di questo periodo di stacco che è molto utile a tutti noi per recuperare le energie e per trovare un po' più di tempo per noi stessi, perché alleggerire la routine, la nostra quotidianità è come prendersi una bella boccata d'ossigeno che è necessaria, insomma, visto il ritmo delle nostre giornate che sono così piene di impegni che alla fine assomigliano un po' tutte una all'altra. Quindi, utilizzando la pausa estiva, potremmo prenderci un momento per trovare un'occasione per, non so, mettere via gli impegni e dare più spazio a quelle che sono le nostre vere passioni, i nostri desideri. Però questa pausa estiva, la cosa basilare, è importante non ridurla a una semplice fuga, una evasione momentanea da quello che nella nostra vita non ci piace o ci va stretto, perché avere il tempo di poter esplorare il mondo dentro e fuori di noi ci permette di ritrovare il contatto con quelle che sono proprio le nostre reali priorità, in modo da mettere bene a fuoco quello che ci serve, quello che conta veramente per noi. Se appunto, approfittando di una sospensione estiva, ci accorgiamo che il modo in cui abbiamo impostato le nostre cose non ci rispecchia abbastanza, beh, possiamo fare sicuramente tesoro di questa situazione e poco alla volta incominciare ad attuare a pochi passi tutti quei cambiamenti che vogliamo andare a mettere insieme. Così, solo in questo modo, a piccoli passi, con il tempo a disposizione, vedendo quello che non ci piace, che ci fa, ci dà più fastidio, ci fa un po' più tribolare, ecco, solo così l'estate, la pausa estiva, ci mostra proprio la sua faccia più netta, la sua essenza più profonda. Non è il tempo di una fuga, ma è il tempo in cui prendono forma nuove opportunità, che possono essere la nascita di nuove amicizie, il vedere nuovi posti, oppure anche trovare nuovi amori, perché sai com'è, vai in vacanza, magari combinazione, si crea un mix, un'alchimia, vedi una persona che ti intriga, sboccia l'amore, ecco che attraverso l'estate, molti amori hanno solo la durata di un'estate, del periodo vacanziero, però sono in grado di restarti attaccati addosso per sempre, e quindi di tanto in tanto capita anche di ritrovarsi a pensare a una ragazza conosciuta durante una vacanza estiva al mare in qualche località. E per fare questo e per andare subito in musica, voglio usare una canzone di un artista che ha registrato il suo disco proprio negli studi della Phonoprint, dove siamo stati una settimana fa facendo appunto poi la puntata dedicata. Questo artista è Ivan Graziani e la canzone che lui ci va a presentare ci parla proprio di questo amore, del ricordo di questo amore che ci strugge in maniera bellissima, e la canzone si chiama Minu Minu, è tratta da un LP che si chiama 9, eccola qua.

La capacità di trasformare un problema in un'opportunità, questo mi ha insegnato il cocchiere, e niente di più bello sta nel fatto di arrivare qui e trovare magari il telefono, il messenger giù di condizione e riuscire senza scomporsi a farlo andare. Perché? Perché questo dà modo di poter dare un servizio a chi volesse mai messaggiare. Il numero è 348-7607-907. Siamo qui anche questa sera, è l'ultima puntata di questa stagione, cercheremo di fare un bel lavoro ugualmente. C'è una calura che sembra di essere a Calcutta, ve lo dico, però non ci perdiamo d'animo. Ormai ho già seccato due bottigliette d'acqua, penso che ne farò fuori altre due e andare alla fine. Comunque teniamo botta, non c'è nulla che ci scompone. Avete sentito cosa diceva Ivan Graziani? Minù minù, da quando sei partita, ricordi questa figura, questo amore, questa ragazza che hai conosciuto durante questa vacanza, e rimane stampato nel cuore. Capita a tutti, a chi non è capitato? Succede veramente in modo molto molto profondo, e queste cose poi rimangono lì a sedimentare, restano per tutto il tempo, non sono proprio cancellabili, sono scritte nella pietra. La pietra è quella del nostro cuore, della nostra mente, perché probabilmente magari quel bacio che può aver dato Ivan Graziani a questa Minù tra i carrozzoni del Luna Park, magari di qualche città di mare in estate, è ancora lì che va, nonostante il buon Ivan Graziani non ci sia più. Beh, comunque parlavamo del fatto di parlare di questa situazione, di questa pausa estiva che si presenta. Allora è necessario chiaramente ricaricare le batterie, voi comprenderete, a parte che comunque le persone escono d'estate, quindi diventa veramente molto complicato riuscire a intrattenere, perché ci sono davvero troppe situazioni che vanno a collimare, creano uno zoccolo duro tale per cui chi sta dietro un microfono rischia di essere completamente inascoltato, perché la gente esce, poi quando fa caldo e tutto è difficile riuscire a conquistare e trattenere l'attenzione delle persone. Però la promessa è quella di ricaricare le batterie, inventarsi qualche altra diavoleria e poi tra la fine di settembre e i primi di ottobre partire per un'altra vasca, perché come ho detto è stata una stagione molto intensa, molto proficua per me. Ho avuto un sacco di soddisfazioni con dei picchi veramente alti, sia nelle puntate che ho fatto da solo sia con quelle che ho fatto con i miei collaboratori, ed è proprio, arricchisce tanto questa cosa. Io sono molto molto felice, mi accorgo della crescita non solo mia ma di tutta la radio, perché si sta arricchendo anche di nuovi elementi che portano farina ai nostri sacchi, diciamo, e stiamo facendo un lavoro sporco, duro, ma stiamo crescendo, che piaccia o no, siamo piccolini ma siamo tignosi, come si dice in questi casi. E tornando invece a parlare di questa pausa che andiamo ad affrontare, ci troviamo appunto davanti a questa ferma, no? dove tutti hanno modo di abbassare il ritmo, prendersi un po' più di tempo, gestire il tempo in maniera più comoda. Quindi gli studenti si pigliano una bella pausa dagli studi, chi lavora ha giustamente le ferie, ma cala anche in generale la routine, in modo che tutti possiamo veramente dare spazio a quelle che sono effettivamente le nostre passioni, i nostri hobby, che durante l'anno, vuoi perché si accavallano una marea di cose, non riusciamo mai a trovare spazio da poterle dare la giusta dimensione che meritano. Quindi approfittiamo per rilassarci, divertirci, viaggiare, uscire dalla quotidianità e diamo il giusto spazio alle nostre passioni, che abbiamo tenuto così soggiogate o in secondo piano durante la stagione, l'annata, e tutto questo ci permette di riattivare involontariamente un contatto proprio con noi stessi, perché il tempo del relax non è un tempo buttato via, è un tempo proprio prezioso, rigenerante, e bisognerebbe ricordarsi di questa cosa anche
durante tutto l'anno, non solo in estate, perché è fondamentale fermarsi un attimo ogni tanto e capire, riflettere, staccare. Questo ci permetterebbe proprio di riuscire ad arrivare all'appuntamento con le ferie non completamente bolliti, al punto da magari pretendere che l'estate ci dia una specie di riscatto morale o una compensazione su tutta l'insoddisfazione che abbiamo accumulato durante l'anno per colpa di tanti impegni familiari, studio, lavoro. E quindi gestendo la cosa con più leggerezza, magari riuscire a dare il giusto spazio alle proprie emozioni, perché affrontare questo periodo proprio a cuore aperto, perché se noi andiamo a caricare questo periodo di aspettative eccessive o di pretese incredibili, ecco che la delusione è dietro l'angolo, e quindi è meglio lasciare spazio alle possibilità che le vacanze ci possono offrire, dando ad ogni giorno l'opportunità di regalarci qualche cosa di bello. E non è detto che siano cose straordinarie, magari basta solo passare un po' di tempo con le persone che amiamo, i nostri figli, la nostra donna, la nostra famiglia, i nostri amici, oppure riposarsi per ricaricarsi a livello sia fisico che mentale. E proprio per il livello fisico, magari chi magari ha un lavoro sedentario in ufficio, approfittare per fare un po' di attività all'aria aperta, che è fondamentale, e poi viaggiare, vedere posti nuovi, insomma. Quindi bisogna vedere a tutto tondo questo momento, perché l'importante è vivere queste vacanze in modo aperto e spontaneo, senza avere la fissa in testa di doversi divertire a tutti i costi. Quindi attenzione a chi è magari pragmatico, a non caricare troppo, non eccedere nella pianificazione delle vacanze, o di metterci 1000 posti, 40 chiese, 30 musei. Cercate di sciallare, cercate di godervi il momento, ragazzi. È un attimo, l'estate è bella, avete la possibilità di uscire dagli schemi, anche solo per un piccolo periodo, e tutto questo riesce ad aprire una fessura, una breccia di, come si dice, flessibilità nella nostra vita, che è così rinchiusa in problemi fissi. E da questa fessura entra una ventata di freschezza e di novità. Bisogna solo lasciare il cuore aperto e lasciarsi andare, perché in estate succedono un sacco di cose. In the summertime.

birretta fresca, ombrellone, ciabattine, vaiana nei piedi e via andare. ricordo la faccia di questo artista dei Mongo Jerry, questa canzone dove addirittura suonano con un bottiglione, era incredibile, è un pezzo del 71, io ero un bambino quando li ho visti per la prima volta e mi hanno entusiasmato, questo pezzo proprio così caraibico, dice non facciamo niente di male in estate, vieni dai, porta la tua ragazza, staremo insieme, sarà una bella cosa, non siamo cattivi e infatti se aprite il cuore sarà una cosa molto molto bella, l'estate è piena di aspettative e ci sono tante tante situazioni da vivere insieme e senza caricare troppo di aspettative, ma se aprite il cuore vedrete che qualcosa succede perché ci sono talmente tante opportunità da vedere e questa sera, come avete ben capito, stiamo confezionando una puntata di saluti, non c'è un tema ben preciso, non stiamo parlando di spiagge di estate, la spiaggia e l'estate fanno da sottofondo a questo ragionamento, ma è molto molto freestyle questa sera, perché la cottura c'è, le idee sono poche e mi sono creato una playlist proprio che trasmetta sensazioni estive, musica estiva, che dia gioia al cuore e questo è proprio quello che io voglio fare questa sera, perché c'è molto bisogno di positività, moltissimo. E io personalmente sono un ambasciatore mondiale di positività, cerco di portare un sorriso, tenervi compagnia in questo spazio di un'ora e mezza che va tutti i lunedì dalle 21 alle 22:30 con licenza media, Accademia di Musica e Parole, di cui trovate anche i podcast sulla pagina Licenza Media, Accademia di Musica e Parole di Facebook. Ci sono dei contenuti, se avete perso delle puntate avete modo di recuperarle, è molto molto fruibile, è molto facile. Parlavamo appunto, prima abbiamo citato Ivan Graziani, Gli Amori Estivi, però capita anche di avere delle canzoni, di sentire delle canzoni che diventano poi dei tormentoni dell'estate oppure fanno parte della playlist dell'estate di un anno in particolare. Ce n'è una del 2022 che mi fa pensare a una vacanza che ho fatto sotto la Maremma, diciamo, ci sono capitato per caso in quella parte d'Italia, non la conoscevo, sono stato veramente molto molto bene e devo dire la verità, quando sento questa canzone è automatico che io ripensi a quel momento lì, perché questa canzone imperversava, ma non solo per questo motivo, è che questa canzone qui proprio ha un andamento, ha una metrica, una leggerezza nel testo e anche nel cantato che mi evoca proprio un viaggio in macchina con i finestrini aperti di due persone, di due ragazzi che magari non hanno la possibilità causa lavoro o causa altre cose, studi o famiglie che si mettono di mezzo e non hanno piacere che tu vai via con la tua bella, quindi sono obbligati a fare le vacanze separate e quindi mentre l'estate in questo caso è bella ma diventa crudele, loro si pensano in determinati momenti della giornata, magari mentre stanno percorrendo una strada litoranea davanti al mare, proprio come ci dice Elisa in questo pezzo con Matilda De Angelis.

sei in vacanza da una parte e la tua fidanzata è dall'altra, oppure sei andato via che avete litigato, la testa gira, ragazzi. A chi non è capitato, gira, i pensieri battono sempre lì e poi insomma delle volte si fa una grande festa quando si ritorna, ma questa musica così, questa cassa che è così incalzante, mi fa proprio venire in mente una corsa in macchina su un cabriolet con foulard al vento, capelli al vento, odore di fiori, odore di cocomo noi che gira, ed è una cosa che mi ha sempre dato questa sensazione, questa canzone qua. È una bella cosa, una bellissima cosa, perché facendo le vacanze separate oppure o per lite o per tanti altri motivi possono crearsi tante situazioni. Abbiamo parlato che questo è stato un tormentone del 2022, ma il discorso legato proprio ai tormentoni è anche dato dal fatto che d'estate, oltre a tutte le canzoni studiate, create dai discografici apposta per farci ballare o stimolare le nostre tecniche di abbordaggio e di, come si dice, corteggiamento, si creano delle situazioni tali per cui che magari si diffondono musiche di un certo tipo rispetto ad altre, tipo oltre alla musica leggera italiana che ultimamente imperversa con anche atmosfere caraibiche, è proprio che va molto di moda il latinoamericano, il reggaeton, tante cose. E per andare a lavorare su questo tema di questa musica, voglio prenderla alla larga, cioè capita spesso che magari sei fidanzato oppure hai in testa un'altra ragazza con cui vorresti concludere qualcosa, però vai in ferie e ti capita di vedere un'altra persona, sai com'è, in spiaggia, giochi di sguardi, sensazioni così, e sei combattuto se cercare di andare in fondo oppure di no, tengo botta, lascio stare, no, cosa vuoi che sia, e quindi ti metti in graticola perché combatti con quello che è il discorso della coscienza e la ragione, per vedere, insomma, daresti magari la ragione ti dice di star fermo, la coscienza ti dice oh guarda questa qui è una bella ragazza, questa quando ti ricapita, e quindi sei combattuto. E tante canzoni, per dire, latinoamericane hanno proprio questo andamento, hanno questa modalità di giocare con il ritmo salsa, il ritmo merengue, così la baciata, perché appunto poi chiaramente da cosa nasce cosa, ci si conosce in spiaggia, poi la sera si va a ballare, magari c'è una bel dancing all'aperto sotto le stelle, fa caldo, si beve qualcosa, si mollano i freni inibitori e chi si è visto si è visto. Però questa canzone qua di cui vi sto facendo un cappello introduttivo, la prima volta che l'ho sentita è stato, mi trovavo a Santo Domingo e ricordo che sentii questa canzone nel villaggio dove mi trovavo, che combinazione, è andato a fuoco 2 settimane fa e non è rimasto più nulla, il Dominicus Beach di Santo Domingo a Bahia Ibe. Beh, anche lì un luogo che fa pensare all'estate. Io c'ero andato in inverno, era un inverno prima di Natale, un colpo di vita che non si è mai più ripetuto, beh, comunque me lo sono gustato. E i ragazzi dell'animazione erano tutti ragazzi locali, c'era una coppia di ragazzi animatori, lei penso che si chiamasse Rossella e lui si chiamava Lima, che danzavano, ci facevano vedere come si ballava questa musica qua, e quando ballavano erano entusiasmanti. Allora mi ricordo che io con la mia compagna cercavo di fare del figurato così un po' nelle viuzze laterali, un po' per pudore, un po' perché ero scarso, e ci beccarono e dicevano no, non devi ballare qua, devi venire nella pista. E insomma fu una bella lezione, comunque vederli danzare era una cosa entusiasmante, avevano proprio veramente, volavano sulla pista. E la canzone che vi dicevo adesso è una canzone, è una salsa, è un pezzo di un artista portoricano che si chiama Gilberto Santa Rosa, e la canzone si intitola La Conciencia. Eccolo qua.

quindi il dilemma è: la coscienza mi dice che la devo dimenticare e il cuore mi dice no, quando ti ricapita questa occasione. Quindi il dilemma è proprio questo: mi lascio andare o resto fermo sulla mia decisione, faccio il bravo? Però riconoscerete tutti il fatto che questa musica caraibica, queste percussioni, queste timbales sono veramente eccezionali e danno la gioia del vivere. L'estate è proprio gioia di vivere, apertura mentale, leggerezza. È quello che voglio trasmettere questa sera per la mia ultima puntata di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Ci ritroveremo poi alla fine di settembre, primi di ottobre, con una nuova stagione, con tante tante altre situazioni da vivere insieme. Ma per il momento stiamo confezionando questa puntata, che potrete sicuramente ritrovare in podcast nei prossimi giorni sulla pagina dedicata su Facebook Licenza Media Accademia di Musica e Parole. Io sono Sergio La Croce, questo programma va in onda tutti i lunedì dalle 21 alle 22:30, è uno spazio di decompressione dai problemi della vita, su cui però si cerca di ragionare ascoltando buona musica, si cerca di unire l'utile al dilettevole senza diventare troppo pesanti, mantenendo sempre una certa sorta di leggerezza, proprio come stiamo facendo questa sera. Stiamo affrontando il tema della fine della stagione, della chiusura settimanale, della chiusura diciamo annuale, questa è l'ultima puntata, e quindi diamo il giusto spazio al momento di riposo, di ricaricamento delle pile, ma lo facciamo ragionando in termini di quello che avviene quando si va in vacanza, o grandi aspettative, voglia di, non so, fare kite, andare sulle scogliere, andare in montagna. Io parlo di mare, ma equivale il discorso alla montagna, ognuno segue al suo gusto, l'importante è decomprimere, perché siamo veramente sottoposti a una pressione niente male che alla fine ci logora da dentro e non ci permette di vivere con serenità. Quindi se riuscite a sciallare un po', ragazzi, quest'estate, godetevela e passate veramente un'estate meravigliosa. Abbiamo parlato prima di coppie separate per vari motivi, impossibilità dai turni di lavoro di avere le ferie nello stesso periodo, oppure lite, oppure famiglie che si mettono di mezzo. Poi abbiamo parlato anche di dubbi dell'uomo che magari è accompagnato, della donna che è accompagnata, che ha un fremito, una sbandata durante una vacanza. E poi ci sono anche canzoni che non possono non toccarti il cuore, perché identificano esattamente un momento di quella che è proprio l'estate italiana, l'estate delle nostre spiagge, è vissuta in coppia, quando tu sei con la tua compagna, questi momenti di magari sei preso benissimo e lei anche, c'è tutto questo cinguettio di sottofondo che insomma crea anche invidia agli astanti, però tu sei in quel momento magico dove tutto va bene, c'è questa sorta di innamoramento che ti ubriaca quasi, senti le farfalle nello stomaco, ma non solo, senti anche i maccheroni e le lasagne, non solo le farfalle, perché sei talmente preso bene. Magari quando sei in spiaggia e lei è lì vicino a te, sei talmente cotto che non esiste nient'altro intorno a te. E parlo di questa canzone perché è un brano che è uscito nel 1963, è un pezzo di un artista fantastico che ci ha lasciato pochi mesi fa, non più di 3 mesi fa, e sto parlando appunto di Gino Paoli, e la canzone è Sapore di Sale. È una canzone che incredibilmente ti porta negli anni 60 in un mondo più rallentato, forse più semplice, forse più ingenuo, ma incredibilmente bello. E quindi ce l'andiamo ad ascoltare immediatamente, questa Sapore di Sale.

magari uno pensa, ma questo La Croce è un vecchio rimbambito, romantico fino all'eccesso. Invece voglio darvi un consiglio, ragazzi, perché pezzi come questo, magari, anche se siete degli sbarbi giovani e avete una fidanzatina, possono risolvervi una serata, perché hanno questa magia, hanno questo tocco che si va perdendo, ed è una cosa incredibile. Pensate che questa canzone qui del 1963 è tremendamente attuale. Poi ha vinto il disco d'oro, ha partecipato al Cantagiro, e questo artista, Gino Paoli, nella sua lunga carriera ha collezionato fior fior di successi, non sto qui a elencarveli, ma vi dico solo questo: sarebbe contento il mio amico Agu, perché è un suo grandissimo fan. E sarà che aveva un testo semplice con questo arrangiamento basico, però immaginate quando ascoltate la canzone, proprio la vedi la ragazza che viene fuori dall'acqua e si stende, magari ha un costume bianco e la sua pelle è dorata perché ha preso la tintarella, ed è veramente un'immagine molto molto bella, perché sono i dettagli che evocano poi un'estate, certe situazioni, il luogo dove sei andato. Magari dopo tanti anni apri l'armadio e vedi una camicia di lino che dici, ah, ma questa l'ho comprata a Mykonos, l'ho presa in Brasile, l'ho presa a Tarifa, e ti fai il viaggio, una camicia diventa come una sorta di diapositiva, diventa una specie di macchina del tempo che è in grado di farti viaggiare. Perché quando ci si prepara ad andare al mare o comunque in vacanza, si sta incredibilmente, indistintamente dal fatto che si sia singolo o accoppiati, c'è una cura, una ricercatezza ai dettagli nella preparazione della valigia, l'abbigliamento, cosa prendere, quel pantalone che ho che mi fa così figo, quel cappellino, quella maglietta, e così gli accessori, e c'è una grande attenzione, perché voi non ci crederete, ma il telo mare ha una sua importanza. Faccio un esempio su tutti: l'anno scorso il Bologna aveva vinto la Coppa Italia e con un nostro amico, grande tifoso del Bologna, abbiamo realizzato tanti teli mare che erano evocativi di questo avvenimento. Sono andati a Ruba, perché sulla riviera romagnola, sai com'è, se potevi far schiattare di invidia qualche altro tipo tifoso, era una cosa bellissima. Ma non solo, la scelta, gli occhiali, il capello, la pettinatura, compri il costume adatto sia ai ragazzi che alle ragazze. Quello dell'anno scorso me l'hanno già visto, voglio prendere questo che è il nuovo modello. C'è tutta una sorta di attenzione, perché poi quando si va in spiaggia è come se tu partecipassi a una specie di défilé. Non importa, non c'è una classifica, comunque tu ti devi sentire a posto, perché andrai a camminare nel sole, andrai proprio a fare la tua passerella mentre magari raggiungi il tuo ombrellone con i tuoi lettini, quindi con il tuo fare dinocolato oppure con la tua andatura suadente se sei una bella signorina, magari mentre vai a rinfrescarti e fare la doccia con un bikini nuovo. Ti piace anche trovarti così sorpresa a vedere qualcuno a bocca aperta che magari al bar sta bevendo il caffè, vedere passare la tua bellezza. E quindi preparatevi tutti a camminare nel sole, Walking on Sunshine con Katrina and the Waves.

state ascoltando Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, sulle frequenze di MRC Radio 711 e 1098 kHz in onde medie.

348 7607 907 per i vostri messaggi WhatsApp. Se volete messaggiare, siamo qua fino alle 22:30. Mi aspetto che ci sia poca mossa, perché devo dire la giornata è parecchio calda, ci sono anche i mondiali in televisione. È giusto, come dicevo all'inizio, chiuderla qui, perché sennò diventa veramente un'agonia. Non vale la pena utilizzare tutte queste energie così per nulla. È meglio fermarsi, ricaricare bene le batterie, riordinare le idee, prendersi il giusto stacco e ripartire di slancio più avanti. Un sacco di idee mi frullano per la testa, ma le vedremo più avanti. Io sono Sergio La Croce, conduco questo programma tutti i lunedì dalle 21 alle 22:30. Generalmente il programma Licenza Media trae spunto da un evento, una parola, una situazione particolare che si viene a creare, sulla quale io, utilizzando un po' spunti musicali e la mia fantasia, creo un percorso musicale di circa un'oretta e mezza che vi possa tenere compagnia. Non c'è la volontà di vendere nulla a nessuno o di convincere nessuno sui massimi sistemi, si fa solo per stare in compagnia, per alleggerirvi il lunedì che è pesante per tutti. E fare la programmazione radiofonica, vi confesso, è un ottimo metodo per combattere l'inverno, combattere la brutta stagione, perché il fatto di avere questo impegno, questa situazione, questo appuntamento con voi settimanalmente mi carica, ci lavoro sopra, mi preparo e mi fa volare meglio la settimana. Quindi una volta scollinato il lunedì mi ritrovo immediatamente a proseguire facilmente lungo la settimana. Diciamo che passato il lunedì è già venerdì per me, quindi la settimana va veloce, perché poi insomma c'è il posto di uscita e tante cosette, e devo dire che quest'anno nel corso della stagione abbiamo veramente creato tante situazioni insieme ai miei colleghi, ai miei amici qui della emittente, e abbiamo messo a segno cose belle, abbiamo realizzato dei bei format, abbiamo fatto dei belli avvenimenti che ci hanno dato grande soddisfazione. Stiamo, come vi dicevo, crescendo e cresceremo sempre di più. Però, tornando invece al discorso della musica, abbiamo parlato anche del fatto di prepararsi così, ma poi quando succede che magari in spiaggia c'è questo gioco di sguardi, in spiaggia o anche in montagna, non vuol dire, magari sei nella stube o in sauna in qualche albergo del Trentino o su una pista da sci, magari casualmente incontri una ragazza, gioco di sguardi, tante cosette, si crea una certa elettricità, una certa vibra che tu hai voglia di rivederla e quindi ti dai da fare. Ma in questo caso voglio parlare di spiaggia, perché c'è un pezzo suadente di un'artista meravigliosa che purtroppo non è più con noi, che ha una voce incredibile, e questa canzone ha avuto un remix proprio quest'anno, ma io non voglio farvi sentire il remix perché è bellino, nulla da dire, ma preferisco la dolcezza, la sua densa della sua voce. Questa artista è Giuni Russo e ha fatto negli anni, ha avuto degli anni che ha creato dei pezzi che sono diventati dei veri e propri tormentoni estivi, tipo Un'estate al mare, Alghero e tante cose ancora. Andavano a braccetto Giuni Russo con i Righeira ed era un periodo molto fresco quello lì. La canzone che invece vi voglio far sentire io è molto romantica e fa capire il momento di quando si è conclamato l'acchiappo, che è piacevole appartarsi in certi momenti della giornata o della serata lungo la spiaggia. È molto romantica questa canzone, si intitola Mediterranea, è di una bellezza paralizzante, eccola qua.

Ricordo quando la canzone dice vieni, la spiaggia è vuota, ero rimasto una sera in spiaggia da solo, tutti erano andati sulla barca a fare la doccia e io mi ero intrattenuto in questa spiaggia desolata sull'isoletta di Archi perché avevo visto che c'erano degli alberi secchi e ho creato una pira entusiasmante. Sull'isola non c'era niente, c'era solo una taverna. Era un'isola abitata da due persone e quindi non c'era modo di avere tutta questa vitalità. Quella sera lì mi sono inventato una cosa che mai avrei pensato che avrebbe avuto un potere così aggregativo e ho messo insieme questo cumulo di legna che era ben più alto di me, quindi una volta esausto, tutto sudato, sono andato finalmente a fare la doccia anch'io evitando la coda, quindi abbiamo cenato e poi dopo quando tutti erano lì che pensavano di andare a dormire ho detto ma scusate ma questa sera c'è il falò in spiaggia, ma come il falò, ma come, chi te l'ha detto, lo faccio io, insomma morale, è diventato questo falò che abbiamo acceso con fiamme veramente alte, era in prossimità dell'acqua, quindi sapete che il buon La Croce lavora tutto in sicurezza, abbiamo fatto un momento di aggregazione meraviglioso. Inutile dire che c'erano coppie che si baciavano, gente che limonava duro, chi portava la chitarra, io continuavo a mettere legna per alimentare questo unforgettable fire che ho creato sulla isola di Archi, che me la ricordo proprio ancora e me la porto nel cuore. Ma anche se si creano situazioni create da altre, tipo Sergio La Croce, e voi avete puntato qualche ragazza che vi piace, ecco, non fate l'errore di essere troppo caproni nell'approccio, cercate di mantenere sempre un certo aplomb, una certa eleganza, perché molte ragazze amano essere, come dire, corteggiate in modo molto molto elegante. Scusate che è arrivato un messaggio. Ciao La Croce, che tempo fa lì da te? Buona chiusura di stagione. Beh, grazie cocchiere, qui siamo a Radio Calcutta, ci sono 52 gradi, umidità al 90%, però la portiamo in fondo. No, sto parlando appunto, questa sera parliamo di questa chiusura, di situazioni di spiaggia, situazioni di mare, e stavo appunto ricordando agli amici di non essere troppo brutali nell'approccio, perché molte ragazze hanno piacere, anche se i tempi sono cambiati, le ragazze sono più aperte, sono anche più disinibite, sono più dirette, ecco, invece un po' di eleganza e signorilità non guasta mai, proprio come ci dice questa bellissima cantante inglese americana che si chiama Ayana Lee e la canzone si chiama Housebroken.

Beh, housebroken in inglese significa animale addestrato a non sporcare in casa, ma in questo caso, in questa canzone, viene usato in senso metaforico per descrivere un uomo maturo, educato, affidabile, capace di prendersi cura della partner. E quindi questa canzone espone proprio il desiderio della ragazza, di Ayana Lee, di incontrare un partner di vecchio stampo, capace di prendere l'iniziativa e di comportarsi con una certa eleganza, una certa maturità, a differenza di certi ragazzotti che girano adesso. Insomma, è un consiglio, poi ognuno usa il suo metodo, non siamo qui a insegnare niente a nessuno, ma siccome la radio fa anche un servizio sociale, se potete aggiustare il tiro, ben volentieri, fateci un pensierino sopra. E dicevamo appunto che abbiamo visto tante situazioni, ma il mare, la vacanza, la fine della, lo stacco, dicevamo, è anche il fatto della fine della scuola. La fine della scuola, vabbè, molti festeggiano tranquillamente, soprattutto la fine dell'anno scolastico in modo blando, ma quelli che sono veramente eccitati a mille sono i ragazzi che hanno appena concluso o stanno concludendo la maturità. Nella via dove abito io c'è una scuola, c'è il Minghetti, e vedo quando torno a casa la sera le tracce di chi si è diplomato, di chi l'ha sfangata, diciamo, perché ci sono farina, uova, bottiglie di vino, tutto è piuttosto trash, però si vede il momento dell'euforia della festa di averla finita. Io ricordo che quando anch'io con i miei compagni di classe finimmo l'impegno grosso della maturità nell'81, prendemmo la Panda del mio amico Lorenzo di Pieve di Cento e ce ne andammo una settimana in campeggio a Numana. Fu una cosa bellissima perché era proprio la fuga dalla realtà. Ricordo quel momento in modo indelebile, perché è stato veramente un momento di

ti fa proprio pensare alla libertà, una macchina piena di ragazzi che lanciano i libri dai finestrini e si va verso il mare. Non importa se hai il cuore impegnato, se l'amore è già dentro di te o lo stai cercando, è la libertà, è contagioso, sei libero e vai incontro al futuro, ma non sai cosa accadrà, però ci vai e sei contento, ed è una cosa che ho vissuto e ricordo ancora con grandissimo piacere, perché appartiene a un momento di leggerezza, di una bellezza incredibile. Vabbè, comunque non facciamo troppo i nostalgici, parliamo di momenti di spiaggia, momenti di grande i giochi che si fanno sulla spiaggia, bocce, calcetto, adesso va molto di moda il beach volley o anche i racchettoni, insomma tutto per mantenere un certo fisico, come si può vedere su qualche spiaggia brasiliana, dove ci sono magari questi ragazzi che palleggiano queste partite, queste ragazze molto sinuose con questi costumini molto ridotti che insomma suscitano pensieri così sconcertanti, maliziosi nella mente dei lupi assatanati che girano. E appunto la spiaggia come luogo di anche convivialità, di giochi di società, le famose staffette, tanti giochi che si fanno e per correre, perché dobbiamo aumentare i giri, andiamo in Brasile con Sergio Mendes e la sua Maschenada, un pezzo del 1966.

Ma quanto è sexy questa canzone, ti fa proprio venire in mente le spiagge di Ipanema, di Copacabana. Tra l'altro questa sera in televisione, prima che io venissi via, c'era il Brasile che giocava contro il Giappone ai mondiali ed era in una fase un po' difficoltosa. Quando sono venuto via io stavano perdendo 1-0, non so come sia andato poi a finire il match, perché sono dovuto venire qui negli studi di MRC a Calcutta, dove ci sono 1000 gradi e 782.000 gradi di percezione dell'umidità corporea. Mancano un po' di cavallette e gechi e poi siamo a posto. Comunque questo è un chiaro segnale che bisogna sospendere, ragazzi, perché sennò può evaporare Sergio La Croce e con lui il suo programma Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, che va in onda tutti i lunedì dalle 21 alle 22.30. Adesso ci fermiamo e riprenderemo sul finire di settembre, primi di ottobre, con una nuova stagione. Abbiamo confezionato questa puntata di saluti utilizzando solo canzoni spensierate che facciano pensare al mare, alla leggerezza e alla voglia di vivere. E allora adesso ho fatto ascoltare una canzone brasiliana, e prima ho messo un pezzo di Gino Paoli, iconico, siccome Gino Paoli ha avuto anche una liaison importante con Ornella Vanoni e anche Ornella Vanoni è mancata nel novembre dell'anno scorso, quindi a poche distanza di anni di mesi sono andati via, e Ornella aveva anche una grande capacità di interpretare le canzoni brasiliane di João Gilberto, di Jobim, e c'è una famosa canzone che si chiama Tristezza, per favore vai via. Ora non ve la farò ascoltare, ma al posto di questa canzone voglio farvi ascoltare una canzone che è uscita da pochissimi mesi, che si chiama Bossa Nostra. È una canzone che è interpretata da una giovane artista che si chiama Gaia. Credo che lei abbia ereditato proprio il testimone, abbia preso il testimone della sensualità, della capacità di portare leggerezza e allegria. La canzone è veramente molto bella, è molto spensierata e credo che possa fare da giusto sottofondo alla vostra serata, stando sempre in tema di leggerezza, di mare e di storie d'amore che hanno un che di brasiliano sullo sfondo. Ascoltiamocela insieme.

una canzone veramente spettacolare. Questa ragazza ha una voce veramente molto sensuale, molto sexy, oltre ad essere molto graziosa. Ma è arrivato un messaggio. Ciao Sergio, grazie per averci tenuto compagnia tutti i lunedì con il tuo programma radiofonico. Un saluto a te e al cocchiere Bruno e agli ascoltatori di MRC. Buone vacanze a tutti. Ciao Mario. Mario, ciao anche a te, grazie per essere rimasto sempre con noi tutto il corso di quest'anno, perché dovete sapere che lui è uno dei più assidui, è uno dei più fedeli e rappresentativi, ma il fatto di avere questo zoccolo duro mi fa un gran piacere, perché mi dà modo di insistere, continuare, andare oltre e quindi spingermi ancora più in là. Quest'anno ho portato alcune piccole novità al programma, cercherò di studiarne altre per renderlo sempre più completo e accattivante, in modo da darvi una proposta non solo musicale che possa intrattenervi e che possa farvi compagnia per questo spazio di un'oretta e mezza che c'è il lunedì sera dalle 21 alle 22:30. Vi ricordo che questa puntata, che è l'ultima di questa stagione, sarà disponibile in podcast sulla pagina di Facebook di Licenza Media nei prossimi giorni. Il tempo di confezionarla, eliminando qualche stralcio di pubblicità all'inizio e alla fine, poi la posterò molto molto velocemente. E è un grande piacere per me rimanere qua con voi in vostra compagnia, mi dà motivo, come vi dicevo, di spingermi, stare bene e affrontare temi, creare percorsi musicali che stimolano la mia fantasia. Quindi c'è dietro un lavorone grosso, ma lo faccio incredibilmente volentieri, perché vedo che c'è una certa risposta anche dal punto di vista dell'ascolto. E poi, insomma, la crescita c'è e si spera che cresca veramente ancora tanto, tanto, tanto. Adesso voglio andare verso la conclusione, mettiamo l'ultima canzone, e l'ultima canzone farà infuriare il cocchiere, ma mi spiace, so che lui non ama questo artista, ma questa canzone è un inno alla libertà, che è quello che rappresenta, diciamo, la stagione, questo periodo di pausa, l'estate, quella in cui ci stiamo addentrando anima e corpo adesso. E quindi adesso lasciamo andare in musica il mitico Lorenzo con la sua L'estate addosso, e poi dopo noi torniamo per i saluti. Eccoci qua.

state la libertà, ragazzi, godetevela fino in fondo. Siamo arrivati veramente imbrizzato questo pezzo di Lorenzo Giovanotti per farci da traino. Descrive, capito, l'amore di una sera, gli amici di una vita, la maglia dell'Italia scolorita, proprio da una sensazione dell'estate, la musica che soffia via da un bar. C'erano i jukebox una volta, ma adesso, per dire, si va più di podcast, di cuffie, è tutto più intimo, è tutto più personale, sono micromondi dove gli altri faticano ad entrare. Invece l'estate una volta era molto più socializzante, anche se venivi rimpallato, comunque eri costretto a metterti in gioco, e questa è una bella cosa. La ricordo con grande nostalgia, nel senso, niente di grave, però era più bello, non so come dire. Io adesso sono giunto al momento dei saluti, vi voglio ringraziare tutti dal primo all'ultimo per essere stato con me. È arrivato anche un altro messaggio: dai che piove un po', speriamo che rinfreschi per affrontare meglio quest'estate. Ah, speriamo. Comunque qua dentro, ragazzi, sembra di essere a Calcutta. Fortuna che ho una manciata di minuti e poi finiamo. Beh, è stata veramente una bella situazione. Io sono stato contento, riprenderemo la prossima annata radiofonica tra la fine di settembre e i primi di ottobre, e sarà veramente

0: per stare tutti insieme. Io vi ringrazio tanto tutti, vi do appuntamento dopo le vacanze e ci ritroveremo per un altro ciclo di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, questo programma che va in onda tutti i lunedì dalle 21 alle 22.30 con Sergio La Croce, sempre qui sulle magiche frequenze di MRC Radio.
1: Su MRC avete partecipato a Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Sergio La Croce vi aspetta alle prossime puntate.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di

0: prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: But I think no one quite gets it like the British. This is Breakfast in America.

0: RC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
1: This is a Lethal Media Production.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.